di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato La favola della bella melusina, ouverture in fa maggiore, opera 32, London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado. Frédéric Chopin, tre danze scozzesi, arrangiamento di Jean Francais. Vivace, senza indicazione di tempo, giocoso. Fiati dell'Orchestra da Camera di Losanna. Nicolas Chalvin, direttore.

0: di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Tre danze scozzesi, arrangiamento di Jean Francais, fiati dell'Orchestra da Camera di Losanna, Nicolas Chauvin, direttore.
1: Johann Strauss Jr., Schatzwalzer, Walzer del Tesoro, opera 418. Trascrizione di Anton Webern per pianoforte armonium e quartetto d'archi, dall'originale per orchestra. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz violini, Thomas Kakuska viola, Valentin Erben violoncello, con Heinz McGimoretz pianoforte, Alfred Mitterhofer armonium.

0: di Johann Strauss Jr. Avete ascoltato Schatzwalzer, Walzer del tesoro, opera 418. Trascrizione di Anton Webern per pianoforte armonium e quartetto d'archi, dall'originale per orchestra. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gera Schulz violini, Thomas Kakuska viola, Valentin Erben violoncello, con Heinz McGimoretz pianoforte, Alfred Mitterhofer armonium.
1: Nino Rota, improvviso per violino e pianoforte. Sara Nemtanu, violino. Roman de Charme, pianoforte.

0: Di Nino Rota abbiamo ascoltato Improvviso per violino e pianoforte. Sara Nemtanu, violino. Romain Descharmes, pianoforte.
1: Girolamo Frescobaldi, Ferrara, 13 settembre 1583, Roma, 1 marzo 1643. Quattro composizioni per organo dalla raccolta Fiori musicali, con interpolazioni dal canto gregoriano. Organista Lorenzo Ghielmi. Coro Canticum diretto da Christoph Erkens.

Di Girolamo Frescobaldi avete ascoltato quattro composizioni per organo dalla raccolta Fiori Musicali con interpolazioni dal canto gregoriano. Organista Lorenzo Ghielmi. Coro Canticum diretto da Christoph Erkens.

Sergei Prokofiev, Ala e Lolli, suite scita per orchestra, opera 20. L'adorazione di valse di Ala, allegro feroce. Il dio nemico e la danza degli spiriti neri, allegro sostenuto. La notte, andantino. La partenza gloriosa di Lolli e il corteo del sole, tempestoso, un poco sostenuto, allegro. Dalla Symphony Orchestra, diretta da Eduardo Mata.

0: di Sergei Prokofiev avete ascoltato Ala e Lolly, suite scita per orchestra opera 20, dalla Symphony Orchestra diretta da Edoardo Mata.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 18 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K456, Paradise Concert, allegro vivace, andante un poco sostenuto, allegro vivace, orchestra da camera norvegese, pianista e direttore Leif Ove Andsnes.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato concerto numero 18 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K456, Paradise Concert, orchestra da camera norvegese, pianista e direttore Leif Ove Andsnes.
1: Franz Liszt, Riding, 22 ottobre 1811, Bayreuth, 31 luglio 1886. Le Prélude, poema sinfonico. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Georg Scholti.

Di Franz Liszt avete ascoltato Le Prélude, poema sinfonico, Chicago Symphony Orchestra, diretta da Georg Scholti. Dmitri Shostakovich, Sinfonia numero 13 in si bemolle minore, per basso, coro di voci maschili e orchestra, opera 113. Babi Yar, adagio, l'umorismo, allegretto, nel magazzino, adagio, paura, largo, una carriera, allegretto. Sergei Kopchak, basso, orchestra sinfonica della radio giapponese e Nikkei Chorus Group, diretti da Vladimir Ashkenazi.

di Dmitri Shostakovich avete ascoltato Sinfonia numero 13 in si bemolle minore, per basso, coro di voci maschili e orchestra, opera 113. Sergei Kopchak, basso, orchestra sinfonica della radio giapponese e Nikikai Chorus Group diretti da Vladimir Ashkenazi.

Rai Radio 3 Classica. Piotr Tchaikovsky. Suite dal balletto La bella addormentata nel bosco, opera 66. Introduction, La fée de lilas. Pas d'action, adagio. Pas de caractère, Les chabots et la chatte blanche. Panorama, valzer. The Three Swans, polacca. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Charles McCarras.

0: di Piotr Čajkovskij avete ascoltato Suite dal balletto La Bella Addormentata nel Bosco, opera 66. Royal Philharmonic Orchestra diretta da Charles McCarras.
1: William Walton, concerto per viola e orchestra. Andante comodo, vivo con molto preciso, allegro moderato. Lawrence Power Viola, BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Ilan Volkov.

0: Di William Walton avete ascoltato Concerto per viola e orchestra. Lawrence Power Viola, BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Ilan Volkov.
1: Karl Stamitz, Sinfonia numero 5 in Do maggiore, opera 13. Grave, allegro assai. Andante grazioso, allegro. London Mozart Players, diretti da Matthias Bamert.

0: Di Karl Stamitz avete ascoltato Sinfonia numero 5 in Do maggiore, opera 13. London Mozart Players, diretti da Matthias Bamert.
1: Carl Maria von Weber, quintetto in si bemolle maggiore per clarinetto, due violini, viola e violoncello, opera 34. Allegro, fantasia, adagio ma non troppo, minuetto, capriccio, presto, rondò, allegro giocoso. Elementi del complesso strumentale The Gordier Ensemble. Richard Hosford, clarinetto. Mariki Blankenstein e Leslie Hatfield, violini. Iris Juda, viola. Christoph Marx, violoncello.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bagnudas e bagnus al notiziar d'anque lunes 5 ottobre. Dantar notizias, attualite e approfondimanch, nius abaie dantar adart gijar comanch. La campagna di vaccinazione contro le coies ed l'intervento in ir sung la tofana. La restaurazione di due locomotive, incide de più sicurezza per i scolari che va con la roda urtigiai ed la sessurnu. Spoinch il sport ed Filip Schenk che scundot il boulder doca la davanti al rockmaster. T'cage d'ater non baiunze del notiziar d'anque, moi scumanciunze con la cronaca del de. Il Parlamento a Roma toma che stedma la decisione sulla legge l'Italia nuova per le liste parlamentari. E il giung Matteo Taibon.
2: Stabilicum alla legge l'Italia non, e per la fase 3 fagerà la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, una litazione decreta per i primi 3 articoli. Sarà es Daniela Davagné da un discorso nella crisi del governo. Mo angarata che la maggioranza dice di sé ince sale di svaglianze d'opinione di questa maggioranza. La approvazione finale del Dutkant può essere niente di in giubbia. L'opposizione da se incontra la legge io mette regina bloccata tangenant caravà. Dante Rater o le Centro Manciampa una litazione secreta in giubbia. Per sfruttare le svaglianze d'opinione la maggioranza e rosede la legge più che d'anso travert. La legge l'Italia è dan peste maggioranza a una coalizione che raggiunge il 42% delle sus, in cui ho la maggioranza più stabilità e dan da dut incase più posti dal Parlamento. Perché le streppe critiche, le risultati delle slite vengono a questa moda stramudè, ciò un parlamentare sempre alla coalizione più stersa e una distorsione del risultato l'Italia, ince se le sistema e che è proporzionale, alving mancia la valianza della US, questa è una critica. Con questa misura può essere la maggioranza porata da sola ince l'Italia del Presidente della Repubblica, cina zeng anda ignorame sui segni d'antra maggioranza e opposizione. Per le Südtirol, Romagna e Landere, il sistema uninominale con più raggiunti l'Italia. Le partite che ci hanno fatto male 50% più nella US in casella per quel duc i parlamentari, altro che quel dal raggiunto l'Italia balzan l'Aifers per il Senato, che è fatta assicurare agli italiani quattro la maggioranza della popolazione. Un raggiunto l'Italia su per le Südtirol intere con un sistema proporzionale fosse un sistema giusto e pluralistico, con una chance in per altri partiti. E ciò è una legge fatta su misura per un partito. Per le certe l'Italia non è un leifer, se non è dal dert della rappresentanza da italiani della nostra provincia e del Parlamento. Da tutte le discussioni sulla legge l'Italia nel mai non è dal dert della rappresentanza dai ladins.
1: Vengono comunque del Sud Tirol tol sue famiglie che vengono in contesto migratorio. Da Pretau, Cina Stilfs, da Deutschnofen, Cina Mostl, Passaier, ai comuns um tua disposizione in tartang spersas d'abitazione per il progetto d'integrazione. Aran un vat familias con la procedura d'asil stlutage positiva mantar e con il dart da ste. L'Institut Provinciale Astat scomancia in quella compada la popolazione di appartamento church che va in fatta vignan. Nia tutta la popolazione tol pert, ma va in fatta pro a case dol principio di casualità. Di 41 comuni vanno da mani fuori in 1700 famiglie a livello provinciale. Di spanna di tempo di 5 anni tol vini comuni del Sud Tirol al mancognato per la compada. Chi va in contatta è obbligata ad la rimanci. I raggiunti da cui schi sarginia bel plancala sa giunta d'inver. I costi di casi di incidenti su schi romani una delle tematiche principali. Da gennaio 2022 in ant, Romagna l'obbligazione di un'assicurazione di responsabilità civile di danza terzi sulle piste. Di caso che non è la colpa di terzi, da mano in dir tre di più titolari, somme spauciali per il servizio di salvamento sulle piste. Con l'aumento di persone in ferie, cresce il numero di incidenti e cresce il paese finanziario per i raggiunti. La garanzia per la sicurezza sulle piste o di un gran impegno logistico e di costi. In stil Sud Tirol es sommes pauschales d'artes farantes. Un prim soccurs e trasportaval dal plant coronas costa 275 euro, per esempio. Chi compra du mal schipas n'assicurazion in plü o tol n'assicurazion su un incidant e sporta d'inver, c'ha fa la somma paiada zruc de l'assicurazion tla maiu perti casi. Per ci crever dall'istruzione all'Università Ladia da Balzan, tant studenti da forat ca gvagna da l'erca fan semester sec maicamo. Per 200 studenti da 25 paesi, dall'Australia, l'USA, Cina, la Norvegia e il Marocco, a tutta la decisione da fare un semestre di studio a Balzan. Le raisons principales qu'elle va inquirir fort à l'Université de Balzan est l'orientement international et les valutations positives que Balzan a fait le ranking international pour l'enseignement en réussite. Et aujourd'hui, le champ de la santé, la campagne de vaccination contre les couilles. Comme une nouvelle instance du Sud-Tirol, ce que Stéphane Pescolderung nous explique plus à vis.
3: Da 15 d'ottobr in ant pudra dutes les citadins et citadins del Sud-Tirol co se lasche fa la variora de ban contra les coies. Cage una novità stabilita dalla giunta provinciale te si ultima sentada sem proposta dall'assessore alla sanità Hubert Messner. La do de Messner nel coies ne man astruscia, mo può ester per gorosa tanta dut per les persones più a risc. La campagna de vaccinazione comincerà da 15 d'ottobr in ant e les prenotazioni van bel tutes se dai 12 d'ottobr in ant. Con questa offerta per tutti e tutti di ban, o la provincia aumenta il numero di chi lascia fare la variora contro le scuole, che sta l'anno passato il Sud Tirol del 12,5% in tutta la popolazione e il 38,5% per chi sura i sancinai. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda il livello di vaccinazione del 5% per cittadini e cittadini sura i sancinai. Un po' se lascia fare la variora su una prenotazione di 12 centri di vaccinazione dell'azienda sanitaria, che danno il numero 100-100, con danfora il prefisso del raion. Muince pro i dottori di famiglia, i dottori di mitungs e le apoteche che tol perte la campagna di vaccinazione. Ciò che va in ricordare dall'assessore alla sanità va in la variora contro le scoies viniade adattata ai virus che attualmente sono in circolazione e la dode di dottori spitla la mia protezione contro complicazioni. Pur che già anni ne comprendo 84.500 osas. Raccomandata va in la variora d'andare per la gente tempada, amara cronics, alles con una gravidanza, picimitungs e persone con un sistema immunitario in debli. Consigliata va in lince persone che gunota contatto con chi gruppi più a rischio, pur raggiungere familiari o ince della UR. Il comunicato va in lince ricordare che l'azienda sanitaria del Sud Tirol pita adduce la possibilità della variora contro le scoies e contro il Covid, che anche i più picci ci fa ince la variora con un anticorpo monoclonar contro il RSV, una malattia da tralfle. La provincia di Trant e la variora di Ban, ma per le persone sura i sancinani e la ben fatta apoteca.
1: E giunginant con una rot peras in gran stöp kan albunir domis desung la tofana da nijut valtra venanzas. L'intervant is teri pur la pucia visibilite. Iel diung Matteo Taibo.
2: En nier domis de, en Charles III, na grang vera, kang alda ince je cortine d'ampez, ispon grang stöp, en grang nio cosere schleria fora te valtra venanzes, ien cer la tofana de ince ia. Dla crepa dla terza delle stofane, schera plungite, tofana di dentro portaglian, sa destaché na roa de peres, qua giuda je contra travenances, i qua gauge le grang stöp. Attira e nuel armè le soccorso alpin, mo por le grand stöp na le joleren prima nie schafie dai gi por mezz al post de la roa de peres. En sche e i soccoridus piesia a pe, spo anginci controlle da joler, nie dal cionte de gedot, mo di una dita privata la cresta interessata de la roa por sa sugeri cane si de gyn sot roa itte. Travenanze se ne va da lunge nie del frequentata, ma un po' el gonot giant co passa a pe o ince con la roda, e al nince co va sung la tofane da inzi a fa escorsiuns i arpizzades. Do nejaminazion del territorio, alle soccorso al pindampez in nier domis de constate che la roa nea nia tan grana co cannara te por le gran stup. La roa è a romagnura sora navetta, la cengia Paulina, desche Roberto Santuz sora stant dal soccorso al pindampez ne sa spleghi. La roa ne nia roa da giute valtra venanzas, giuda pe el rui ma stup de majareis fruzis o saurum. Enxu e i soccoridus ruese la conclusion cal ne rui de gün sotete, enxu anschlut ju l'intervont. Moda magine ju majareis la tofana da inzi almetu mambelung nier dang misde, desche testimoni qui a sentru a conte, incen cune dalle stomple si frignungs del crep nia cemotria. Les dimensions impressionantes dal nio de stöp en nier domis de e nires documentades por caso a cotante de stanza ten filmat dan privat, qui es un croda de Rancona, sura da stua o la can vega ie l'entrada de valtre venances con le stofanes i le Valum Blanc. Le video ed audei son nos sit web rai.it/trail. Les Dolomites è un problema non quand ne conoscea niente modan da più c'hai un problema con i bivacs. Al ne debi faccio da nuda da più, al ne più de vedli, mo al ne de gung sistem de prenotazion o occupazion da fora, ci conoscea niente bojuncina calneroa niente 73 pagiont. En suel succedu che si ste cale a massa giant pan bivac aureiste sora net, i dalla se o la can alla redefonin da manais podona l'erc tenaiuccia. Change la se a 2007 o 2008 metri il succes la jeu de tes occupades è un problem. Succedu el dante rater pal bivac la peste fanes que si ste, e con i social media desco moltiplicadus de de belles esperienzes n'era que problem ta ja in covin son zater maiu.
1: Alana el sein domis den event particular, al vain presentè dues locomotivas restauradas, un contribut alla restauración ad enxarciant Cartana. Matteo Taibon.
2: Ora si tratta di machines di trazione della ferrata d'Antar Purgstall in Lana, più avvisa Oberlana. Una ferrata che è nuda costruita c'è modan la primavera, dopo la ferrata d'Antar Balzan in Marang, in c'è le tram d'Antar Lana in Marang e a stessi proiecti di successo economico. Patrun della concessione della ferrata è il comune di Lana. Costruita l'anno di scolinia per gente muince per la marciantia, perché l'era di fatta in cece a fele sora nome di Apfel Express. Alla è una ferrata all'avanguardia di chi anni. Plena audazione l'anno 1930 è la disposizione due locomotive elettriche, machines con un gran pantograf. La linea della ferrata d'Antar Marang e Balzan è nuova elettrificata per motaia in Tronta. Questa piccola linea della ferrata d'Antar Purgstall e Lana, con un iade della durata di 20 minuti, è un sudan fora a Trepes. Per il trasporto pubblico è dal 1959 spogno tutto l'autobus e le tocche di ferrata per la marciantia è più corto. Alla fine è dal 1974 la linea nuova lasciata su dal dut. Dopo tre anni di restaurazione, la URSS faccia Neumarkt, rue le due locomotive zeng domis di Zurucca Lana con un trasporto speciale e spo alla stazione di Lana Purgstall o la che era sarà daudei per due interessi. Dante chi qua laure per dortere su le locomotive in celefer Hannes Senon. Le proiettentier è dal Curatorium für Technische Kulturgüter, che presenteia le proiette in Plaza Tribus Elana, Zengles Dues.
1: E urtigiai an assessurt comuni. Gabriel Senonar, paiadol in charia Jean-Mati Prucker, che giù fora aggiunta pur ragions de laur, e al giung Alexander Stufer.
4: Per Gabriel Senonar de 33 anni il si seconda legislatura te Conseil de Comun d'Urtigiai. Nia chiesa un anno e mezzo dollaro veles, e il mercoledì sera la sentita del Consiglio del Comune d'Urtigiai un nominato sessore. Si motivazione agita giunta?
5: I rati che mi sono dati a lei da tenere ad un prel mietz luog, i rati che si tengono ad un union dal mio ordine per sviluppare il nostro luog, per noi per la nostra famiglia e i nostri mutons, la migliore direzione possibile, i rati che li è la motivazione.
4: La competenza sclambolta sauranda sarà al rafudami la manutenzione ordinaria, le infrastrutture primarie, cierte stappate che sciamp de l'auch particolarmente raccur.
5: Sono i fuori 6 anni l'uffizio tecnico del Comune Zalvang e proprio i loro imparà tanto l'auch che è attista da a tutta l'infrastruttura del Comune, che trovano il Comune a una gran spersa, a 5.000 abitanti, in grumo di strade, e lui è il forza che la comune su da attista da, e scintista anni dopo, e il tanto da fare il maggiore lavoro, e che lo lasciano c'è lì da evitare.
4: La stagione turistica diventa fort più lunga, la stagione sulla clinia turismo è fort mandra, diventa per quale problema accomodare a Manandra?
5: Sì, senz'altro, ma da un po' di anni fa allora la stagione un po' di valgo mangi, che non è da, sono strade anche a fare asfalto, anche a fare un po' di maggiore lavoro, e anche non è più, e che il Facebook tutto pluria, e il Facebook spera anche che i cittadini capaci e capaci che li fanno compri, che li fanno lavorare, e che non possono essere me, ma non come dice che per molti lavori per lo misurano gode it che li momenti che li un pifa de più.
4: Cun io per dovosta mi non ha il maggior problema curtigiaiat che è il momento la clastrata da bene una soluzione.
5: Un gran problema è scuro il traffico, un problema c'è al disinti, ma poi è il maggior problema in Angelste, i rati che diciamo per la gente che ha un lavoro normale o che non è giusto Betrieb will sort ihr Vorplurier wievert gerdeina proprio dal punto di vista finanziel e che rati sarà una la grande sfida.
4: Copon par risolvere na tel problematica?
5: Schal dir hier. Nous chalrons, trouvant les belles plus idées que nous allons de côté j'y rencontre, mais ça va chalir.
6: Te conseille de comment engagement junta y la deux fractions con un fat mandat ligne na majoranza coseral ba pour un bon maison pour tenant y objectives con satodant.
5: Il y a une situation scour mantenir sa rida mais cal pavestri en une occasion de porter plus discussion et pavestri en une occasion pour pas na bine vraiment tu na qui la droite solution pour nos lois qui pour nos agents.
6: Zenklas Trator de Baratin as a sauchte Jonta, de Vosta Fraktion, 4 Orja Tal plus Stimmes gepräferenz, Julis a Bajautri 4 Niam zur Disposition.
5: Rat Niaki Saniam zur Disposition, Liam Pur, Kala Situation, Ke Propi da Vierke Feubel, dann Chingani, der Kunsei de Kumun, Sons Rujna, I Pona, I la Position Adi de Tume da Summe, I son Kuntante Kal.
4: L'heure de ce soir de Gabriel Senonor, je commence à demain merdi qu'on s'y prima s'entède de la jonte du commun d'Ortigeuil.
1: Et Ortigeuil va troppes scolares et scolares qui s'discun la roda scora. Ni aducen con ages regules e alenche tres en prigo. La scora il comun sensibilizaia e pita de buriada con i budgirs nazion pur de plus segurazza. De plus nas dix Simon Moroder.
7: Dante Lutz da Dumang e da Maranda isi da Doisun Strida, i Schuleis, qua o Rua da Schola, ape o Kula Roda. Tres calcli foron gran movimenta auti e il Briculaus muoversun Strida. Dante Lutz priplupitli la Schola Elementera. Audion Vilma Koschner, coordinadora della scuola elementare di Ortigeuil.
8: Non sapevamo che la scuola è una luoggia o la clicciale in grum del traffico lungo la strada strana, perché tanto la sensibilizzazione dei genitori sono della scuola e mutons più da lontano della scuola, lungo la mandana lettera, chi da sa scane ora la via stazione, per esempio, un super il troitlo, la colda moreda, e poi una fagione anche nel progetto della scuola o la che va tematizzare la sicurezza. Per esempio, abbiamo un progetto che non ha l'auto. Questo progetto per i motori tanto l'erco che l'auto a trova, per esempio, per Zare. Sambo facciamo un progetto per la sicurezza a Gicola Rodas. Noi abbiamo primo tons la quarta e la quinta la patente della Rodas, che vuol dire che impara la scuola anche tanto tutti i segnali della strada, a ciò che sebe anche cosa di riagere sulla strada.
7: La sicurezza sulla strada è un argomento di qualche man rugna, la scuola in cessa in comune. Armin Lachschneider, assessore del comune.
9: Tanto tutti i primi motons la sicurezza sulla strada non è data per. Nous avons un problème avec le commun que nous avons au moment pour vigiler. Il y a un problème avec le fosse de Boujang de Doumang de Vestre un peu de long, où il passe à via la strada. Pour trop, nous avons un grand plus un non vigilé. Et parce que l'appel pour Vestre à la gente d'être là, pour Vestre te qui en pension, qu'à de l'aurel, de jouer des heures, d'être un dit. Doi dies naura chingaura kalianaus dut strat brol va me fund la segurazza de noj mutons yanga shiva kula roda ni me fu fort pericoli i da trai kanken weis kis mutons kokki va kula roda bonas firum belau kula mangs tichavai ma lianga drat ki vede kula roda per kal kalons naus fort sustani i kalianga drat brol mos me fun chale in sinja juk stajant as comporte anga su streda.
7: La risas per che da la rods knau de pant lan passa sun jaurs de streda pito segurazza. Il colaurin is la vataju, ite de plu luages manchel.
9: Jac ang eigentlich musu chale chike je ududant dal codes la streda. Die dut monia ganz klar brosang pra la scholas fajons. La viarezia tlo su pra la scola calas de pajons an jurati la prossima ene.
7: Fori nova is mutons kula roda, ma senza casco. Vilma Koschner.
8: Nous thématisons que je ferai non à l'école. Poi siamo anche la famiglia che muove un momento di chalè. Siamo in viaggio insieme con la cazzina, gli freddi domani non c'è niente di rimetterlo sul casco, perché siamo anche noi in stagione, anche noi in grande. Ma siamo anche grandissima importanza.
7: Danton il in cel scuren pericol per cada la rodas. Il comune met in cerca stan agitazione speciale.
9: La vatlo da spartiora in mutons, la jesan, insomma, falline della quarta elementera lums, a ciò che può mettere su questa lums, su roda canvaijanga, kis mutons da saira, e dall'altra parte la bottega scavante del lums, che fece sconto del 20% per lums eben. A ciò che tutta la gente knade guna lum sulla roda mazzuna lum.
7: Ne zadit Armin Larschnader, assessore del comune.
1: E passons a nel sport. Doc Philipp Schenk ha davanti la Rockmaster l'arpizzata con corda e scundo il boulder. In don sagn che le son buona strada per il danni, Alexander Stufer.
4: Se banca il boulder ne è nia si specialità più stersa, se a Philipp Schenk in sada sera miura per mezza l'ampassà, e sgondo per il festival d'arpizzata sportiva Rockmaster a Arco. Dangel mel gran campion Czech Adam Ondra che Schenk ova batula sera danstil parallel concorda.
10: Eigentlich habe ich deciso dann due anni che feci ne plogarste bouldern, però questa da questa feci un anno in ausnome, già che è einfach una bellissima gara, mi piace poi un grandissimo pubblico, il da giù in acciosa e perché il young groom John che conosce. E no, forse è il motivo per cui sono bon di Gitambon e fino all'ultimo sono fatto ora sull'ultimo boulder.
4: La gara del Rockmaster è un spettacolo per cui vengono via 8 da 3 miliardi di pizzadori del mondo. Tempo 3 giorni del festival, il costo di unico compagno passa a 12 miliardi di visitatori. La vanta della sera danza dell'arpizzata Concorda, il secondo piazzamento del boulder, è in nona testimonianza del livello alto raggiunto dal professionista di 26 anni da Santa Cristina. Da primora al fatto un di livelli più alti dell'arpizzata sportiva fa già una via nuova alla maniera flash, che è me con spiegazioni d'angora e la provang un soliede. Cosa al fatto del Piemonte e ben 2000 dollari. De Cingar geht es Coppa del Monte il Köstan statt Treie de Staffinella di Top Ort. Lies im Jura Sajon l'Arpizeda.
10: Na Mura an la Costanza, la Gars, kal dich belor an Grum, dich ora ka la nieme Butang nit kula vies kun il Tradi dut Kant, però mi ni voi propri lo, toki propri il Pro Akai e kalma mustrak sta Sajon, perché son convinto ka possimo fe ti pitli vars in Ant.
4: Un pede per l'ultima stazione della Coppa del Mondo, de Trajens del Chile, si dedica la prossima enes Monpur all'arpizzata su un club naturale. L'ina preparazione per migliorare il movimento. La prossima due stagioni si tratta della qualifica olimpica per i giorni del 2028 a Los Angeles. Per Schenk, il una buona clavandatora per un c'è me per l'arpizzata Concorda, e non per la combinazione. Dall'altra parte potrà il mefe per dodici concorrenti.
10: Prochman van me da ora un post, also ilo dal pruni continent una na gara, e ilo mel prim fech bel qualifizieren per il 2028. Puntreit sgura che l'un post, però irat la gran occasion sarà per il 2028.
4: Che Schenk ha veramente il potenziale da rui d'antri dodici che possa fe per i prossimi Juegi Olimpics, dicen c'è a pizzadores che alcune scialli ben. Nxi Laura Rogora, la migliore azzurra del momento.
11: Secondo me è in continuo miglioramento e ha già fatto podio in Coppa del Mondo. Ancora gli manca l'oro, ma potrebbe farcela. E poi quello che gli manca è andare alle Olimpiadi, che nel 2024 ci è andato veramente molto vicino. E per le prossime ha sicuramente tutte le carte in regola per qualificarsi.
4: Il gran campione Adam Ondra sa tan stranta che la qualifica olimpica diventerà un ciò per l'atleta ladin.
12: Le possibilità l'anno prossimo sono poche, quindi quello sarà difficile, ma in globale penso che ha buona possibilità di qualificarsi e in rispetto dei due anni ultimi fa sempre progressione.
4: Per raggiungere questo obiettivo, Laura Philipp Schenk con un trainer personale, un mental coach, un esperto d'alimentazione e un gita stea per sanon, per scurte i viaggi da interdisci per chi arco per si preparazione.
1: In un'altra manifestazione e informazione, la maratona dei Dolomiti ruverà l'angvagn a sua 40ª edizione. Anche bel dosa scegne caso che Stefan Pescolder unas spiega più avviso.
3: La musica sarà il tema della maratona delle Dolomites Lankwagen, la 40ª, che ne era tenuta in domani ai 4 di Messè. Un tema da te per l'edizione del jubileum, che anche gli organizzatori in formato da fa festa di un kick-tall per i volontari e in celtore pubblica la manifestazione. Su quel ricorda il presidente della maratona, Michil Costa, anda al 2000 in Cagli e la maratona un tema particolare, il leitmotiv che accompagnava la manifestazione, diventata oramai globale. In c'è il logo noi della maratona che noi creiamo dal grafico Manuel Bottazzo, attizzando la musica con sue vibrazioni e energia, ciò che spiega. In c'è il 2027 puderà in dotto per la maratona 8.000 partecipanti e partecipanti, partisse in una maniera ratata giusta, tanto chi la taglia e chi da fuori da qua. Dai 14 d'ottobre, cina e 10 di novembre, poterà essere iscritte sul sito maratona.it e tanto riuscire iscritte ne raggi potrà la nizza la seconda per novembre, chi poterà effettivamente toperte. Al Nerash Point Avenue, dai 12 d'ottobre in ant, package con al manco 4 per nota manch dell'Alta Badia, che garantisce in c'è il DART automatico dato aperto. In più, in Nerash Point Avenue, il 25 novembre e il 18 mert, iscrizione a un prezzo più alto. E i soldi tra città e Jaraspo in beneficianza. La maratona ne era presentata a livello internazionale. A 9 di novembre a Copenaghen, la Danimarca, in congiunto del del sport italiano del mondo, nasce come un cedia del governo italiano. Dai 12 ai 14 di novembre sarà poi organizzato la maratona a London, ten stand, ad una destinazione turistica dell'Alta Badia. Confermai in c'è appuntamento con la Ronda Bike Day, la sabda 5 di giugno, e il secondo giorno la sabda 1 di settembre. La sabda 29 di giugno era l'indotini il Dolomites Bike Day, se ne giusto di Chaolung, Falzares e Valparola.
1: Ed non schlugiognun schiamo as previsions del tempo, in che domiste è l'antamp variabile. In est era bagnon più fora, ma lui spol in poce monina pluia o latra di paesi des valades latinas. Le temperature minime, in che tantar 2 e 7 grad la ladinia, tantar 15 e 18 grad massime. In stumang sparat le jesurat le neures. Domiste e l'indota s'aspetem valgunas pluies des valades latinas. Cage bel dut pur notiziar latin. Pro la tecnica, ma in cotena man Maximilian Ebner, pro il microfono vas saluti io Mara Miribun. Adutasi aduc, in antum bunsch comunciamant, let manuia, in bel domiste.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alessetta Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Alle l'ora del notiziar ladin in Köln, 5 ottobre. Alle stelle steht ein Schild, das stabilisiert den Mund auf 2700 Meter. In Schöschblick al Geolog Provinzial Volkmar Gmeier, il fat de la Rote Peres, gstat stakeinir da la Krapa de la Terza del Stofanas. Decisivas des Estres des Schwaranzist Temperatura d'antar dei Nützende dal Ton alla Dod Meier. Tles Zones de Permafrost, des il Dligé e Spondod de la Cè, ester tres plus frequent. Schöck kungen kone weint kischkaji Peres e Kraps, fat gicciara schöckinir su de la Tofana dinze. La Rò è nia Romagnù da Sura la Cengia Paulina e ne nia ruvada cina giudva altra venanzas. Don esaminazion e soccurs alpin ruve la conclusion cal ne ruved gün sottite. La Maratona dels Dolomitas ruvera lang vagn a sua 40ª edizion, n'edizion particolara con un tema particolar. De plunas di Stefan Pescolderu.
3: Belletti ha in passà alla musica accompagnè i partecipanti alla maratona, l'anche vancia mod pleu e la pel tema della 40ª edizione, che ne era tenida in domani ai 4 de messè. Un tema da te per l'edizione del jubileum, che anche gli organizzatori informati fa festa di una chictol perd, i volontari, e ince al trep pubblic la manifestazione. Ciò che ricorda al presidente la maratona Michil Costa, anda al 2000 in Calier la maratona in tema particolare, leitmotiv che accompagnai alla manifestazione diventata oramai globale. In CET il 2027 sarà l'indò 8.000 partecipanti e partecipanti al start alla ILA, partisse in maniera ratata giusta d'antar chi la taglia e chi da fora d'ca. Dai 14 d'ottobre fino ai 10 novembre potranno essere scritte online sul sito maratona.it e d'antar 12 iscritti ne sarà altrata la Nizza, la seconda aperta novembre chi potrà toperd. Al Nerash Ponce Venue dai 12 d'ottobre in Ant Package con al Manco Cater per Notta Manch l'Alta Badia che garantisce il DART a Topert. In pleno generale ci venu ai 25 novembre e spoccia moniade del 18 marzo iscrizioni a Paris più alto. I soldi tra città Gerash po in beneficianza.
1: Til daniera la popolazione ad esposizione una possibilità in più pur da manet bota soccurs di casi d'emergenza della provincia di Balzan. I pulsanci d'emergenza sarà ad esposizione pro il Santos di Studafug. Con un clic sample, pongs carte aiuts della situazione sclarai del telefono in Ziat Balzan. I pulsanci d'emergenza sarà a disposizione pro il Santos di Studafug. Con un clic sample, pongs carte aiuts della situazione sclarai del telefono in funzionaia nia.

0: Vicenza e Stüda Függ del Südtirol. Sung l'autostrada del Brenner sarà l'inanz de gran interdimancia nord d'antre il Brenner e Pursnu. Tratang il dè alla coda di camion arjunt na lungazza de plus de 40 km. La durada d'antre Pursnu cin al confin del stat al bün tamp intermesang de plus de 2 ore. Gauja pur les codes e stai transimanch proibis pur i camions e a reait construcziun el trafic de kikvam in ferias. Sung la linea de la ferrata de Puster en que da misdenant de plus ferrades tomades fora o al bün tardimanch. Gauja estende sturp pro il passage de la ferrata Burnec. De trams dus direcciuns nas ferratas nia podiuginant. Il problem in donium tu apost. La provincia autonoma da Balzan a tutta la decisione da Matadum la ripartizione survi strades e la ripartizione infrastrutture d'agenzia per le strade del Dani, mantenendo un modello ma pubblico. L'obiettivo è calda migliorare la collaborazione e le sinergie, garantendo una gestione più efficiente delle infrastrutture della strada, dando a pensionamento, innovazione tecnologica, digitalizzazione e cambiamenti climatici. I contratti e le condizioni della URSS di dipendenza resteranno invariate, valorizzando l'esperienza e la competenza. La manutenzione e la costruzione resteranno autonome, monierà tre integrate di più. E non c'è l'unione, c'è una previsione del tempo. Domani sparà il giusura delle neure delle valate latine. Domiste e l'indoda s'aspettano alcune pluie. Le temperature minime sono d'antar 1 degré e 6 degrat la ladinia, d'antar 15-12 degrat massime. E giungi aninant con dei craps del sela, dedicati alla lia del teatro Salva. Adutasi aduce un buon ascute su e nant na bella sara.
1: RAI Radio Ladin. Fac, avvenimanc, entra unides. Approfondiment.
2: Sessanta anni di vita e attività che la Lia del Teatro de Salva può mostrare su Castan. L'anniversario che vengono ce le corda debitamente con de più scomenciative, che la più importante per il pubblico è sicuramente la rappresentazione del teatro dal titolo Dinner für Spinner. Sul programma di questa 1 di ottobre, la Casa de Cultura Oswald von Wolkenstein de Salva. Buonasera e benvenuti a questo programma. Mi nome Leo Senoner e con noi sempre rugne di questi argomenti il presidente della Lia del Teatro de Salva, Igor Demetz, che è il regista del pezzo Dinner für Spinner, un pezzo da ri na commedia dell'autore francese Francis Weber, traduce dal tedesco da Peter Gilbert e Ursula Lune. La Lia del Teatro de Salva porta dant questo pezzo da ri de 6 rappresentazioni. La première è in questa sada ai 10 di ottobre e pona d'improvvia in quina sada ai 24 di ottobre. For dalla 20:30 da mesa la 9, ora che domenica ai 18 di ottobre te ca l'occasione dalla 5 domesdì, for la Casa de Cultura de Salva. E della commedia Dinner für Spinner, rugnons alla menuda della seconda parte della nostra trasmissione d'anquei, scominciamo con l'anniversario turont di 60 anni della Lia. La Lia del Teatro de Salva, metuda su l'anno 1966, e che da allora in avanti ha fatto una gran attività, an per an, da già un contributo importante alla vita culturella e sociale del luogo de Salva. Igor Demetz, president da Zang de la Lia del Teatre de Salva.
3: Ma sì, io penso che c'è una Lia che fece per la popolazione, fece questa serie sulla campagna di studiare e a dire che non si può fare la rimpa o anche un talk serio e può fare una bella serata che c'è un po' di bella.
4: Siamo tornati all'ora del tempo, al cominciamento, 1966, ufficiale, diciamo, ma può essere un bel dante, fol, se che cosa ci fa col teatro, non c'è niente una forma di lì.
3: Sì, sono dal portratnia di scritti, posso sempre contare che mi permo contare che d'angel sanzies, so bel metto a dume, ma alcuni te giorni, e faccio te piccoli pezzi, tu staria, al mio conto dalla bulla faccio, e dall'alpino, il fa pezzi è corto, 20 minuti, mezz'ora, tutti pezzi da ri, e la staria fa per forbella plena, che anche faccio

0: che spitli pitch.
1: Sketch ist die Idee für Entertainment, dass die Leute schauen und sie bewegt sich persönlich.
0: Nein, Claude, ich will verproppen, aber die Leute schauen und ich verproppen die Dinge. Ich so eins, ich mache eine Saison für Fine, da ich laufe eine Saison für mich plus kurz, ich habe ja Jutang, damit für mich Tades. Ich kann uns das nie plus tun.
1: I ponas onza al 1966, skdedi nok stan festejazi Santani la lier del teatro de Selva co fola pa unidas le dent lauta.
0: Ma chi è la storia che in 1966 fo signor Andreas Beraton nel plan de Selva, no il caplan fo la lauta de Selva, che una gran passion per il teatro ti savra dret bel. Paul Matua dum valguni del post, tra cui Tony Demetz, Tita Demetz, Rudi Musner, Babi Musner, Performer Concierge, Helmut Senon, Radolf Demetz, Otmar Peratoner, e Trina Demetz, sova praktisch me tu adum, io me tujo la prima lia de teatro salva, e am tujo un statut, ia fa anche il prim teater, dijon cum public, cum so anche paia, anche alle pro, e tut cant, e l'ho fat la scuola elementare de salva, oi fa il prim teatro del Sanzies.
1: Und laut einer Vollmonie, la Sala del Teatro, che conosciamo in quei condi, che la fornita sul dei cui mondiali del 1970.
0: Sì, però in Clauta non è facile il teatro di Calonia. Il teatro è un primo raggiunto il congresso giusto. Il Sanzese fa la scuola, il Sanzese sa che fa un pezzo artigianico in Salva. E in primo raggiunto il Sanzese ha cominciato a fare il teatro di Calonia in Salva. Logico avant le caplan signor Peraton che ho questa gran passione per la città di Fatassucca di Calonia anche con la sala del teatro. E poi da lì hai fatto un romanzo di anni di Calonia. In Galingen prima anche si domandò una sala magra con i più giovani, anche la paladina magra, già che pece un po' magra, tutto quanto, poi anche cominciò unito il congresso a fare teatro.
1: Tu hai dato con te su un grum di nome, che come tu su la lia, il statuto della lia del 1966, ma poco fa la pagina in ante, diciamo, i primi di gennaio su Londin, Cile, gli anni 70, e poi stronce gli anni 80, e che sorte di teatro non vuol fare tanto all'ut fat?
0: Ma tanto all'ut non vuol fare teatri, tanto per la ding, teatri da ri, e un mio cialato fa due teatri all'anno in Clauta, und dann schon da und da ton anche eliet klana po nie vorbutad und fedoy lan ma e fajo plu kaut kel e po dann trit a ich kumt chaf en spitz seri kocken dich i to vor tita demetz vor l'unico regista in Clauta che in Galing ti lo manch va geda a fare un teatro per Tudasch e con tuo mio padre anche un po' rigian forstlette Tudasch ma tragi il teatro fa il buon.
1: E l'interesse di viaggi del teatro da parte della gente di Selva fa bisnello o il pacchetto manca genante l'attività?
0: No, il fa ben bisnello, già che in Clauta in Fonia che dite in quel che mille robes da fare in Clauta voll. Che sto in teatro all'anno, per fare un concerto, il ballo di Paris in Fonia scialli. Ma la gente già ha un teatro e ha detto in Fonia social media fa tutto niente. Fino a sera a Pudaisla Ricca, fa in Clauta un avvenimento, ha detto in quel che il ben po' altro. Ma tra l'entusiasmo, pensi che fa più in Clauta che dite in quel per il teatro.
1: I cocktails dit in cella della Aurella, ma sono di rispetto al di danque, doia già l'an teatro che al di danque in ia più meso.
0: Sì, la Aurella al fe, e anche la Aurella già al cialè, ma di danque, noi facciamo suons prova in primo della nuova mesa a 10 da sera, e che la dura donna un di da l'aur, ma noi siamo mecca stampo, che facciamo il luogo, facciamo ia più teatro.
1: Igor Demetz, in cui conosco la trasmissione, il presidente della Lia del Teatro d'Azan, Igor, ho fatto un momento in chiedere di coccolare un'idea in via da via l'attività della Lia del Teatro 1966 e poi sui primi anni di genesi, cioè tu hai bel già leggiuto le pro della Lia del Teatro che è bella un po' una tradizione di famiglia, da voi, di pere, samba, in Clauta, dan giù ti sei tu bel pro e cosa fa la un'idea se tu hai bel agito per la Lia?
0: Io sono il pro dal 93, quindi sei il 33 anni che sono il pro, io... Ich habe ein Mandat, ich habe ein Leadership, ich habe eine Familie, ich habe eine Familie, ich habe eine Familie, ich habe eine Familie, ich habe eine Familie, ich habe eine Familie, ich habe eine Familie, I Bottle 99, kann mich gar die Bärme Siegfried Kirschmann der Mandat für ihn abhören. I da ilo nehme ich plus Scheife, Belaunian, Propi, da 99 sagen, ich habe extra 2 oder 3 jetzt nie verpehrt, ich noch 5 Wochen. Außen Paladina, oder für Regista, ich kann nie verpehrt, bevor ich mich von Ajude und tut ein Taurit, Theater mit Passion.
1: L'avanç vorm punxia ciclis en vol dir, no? Gent que s'ha paït la lia del teatre, feix regia, en xira en estat del passat. Grupes en xic s'unia dret ben i que fa teatre per un grup d'an i de genèix en xabelau i que en gàlit s'ha papon hora i poi l'hora de fer i no es quedin mudament.
0: Sí, diuen que en qui s'ha paït per fora aquesta grupa que tenia granza d'un, m'ho sé dir, fa una bella grupa. I està bella o 20 anys, que podeu fer teatre amb aquesta persona, està de bèstia bell, ma li està un pit fel, que li està laixar una primera massa puja gent nova. I quan qui s'ha paït ara, la major part qui s'ha paït ara en producció d'un, i allò està un moment de bella o risquia de m'ho sé de sol allà. I pona con Valgonjauni ons fatora de febaitre, de tenir dur, i qualque anspil contamo, mi mission e me funcasta de portet plus jauni clava. Qui ultimi anni e fa fe il prim teatro in Valgonjauni, Valgoni bezan secondo o il terzo, i qui gi il nostro futuro, i punti messo il futuro della lia.
1: Il tempo a qualche fis riferimento, poi c'è anche troppo sulla scia, anche che il tempo non è saurì, la pandemia, la campuda, anche non è fatto teatro, senza conte.
0: Ecco lì c'è un periodo ben po' duro, già che, come dite, il momento della pandemia o la scia, la maggior parte di loro la scia l'Auschus in blocco, non sono mai stati da due del vedel, Auschus. Poi ho 11 mesi di buona sfortuna che io non ho mangiato, come membri che ho una grande passione, non è più che li ho forciato. I sono appunto stati da due, per fare il problema della pandemia. Mi sono domandato l'Auschus che, cosa si può dire, non fa neanche un Auschus di entusiasmo, non fa un Auschus di salvare la berga qua sotto. E poi lo stai in 2-3 anni duri, e poi le hanno agito a subire. Al momento sono molto contento, però penso che insomma non avrei al punto di assicurare una vita lunga, e lo sono molto laureato in quella vita.
1: Ma un gran merito perché a te, Igor, presidente, è stata questa responsabilità di soffrire la vita a una lia che è stata in difficoltà con la lia zan al momento.
0: Ma io la vedo buona sotto la scaglia specie e buona io non ho alcun problema. Diciamo la roba buona è che, come dite, abbiamo avuto buon alcuni giorni negli ultimi anni, alcuni di più vedli vedi che formano una bella passione. E il grandissimo problema che noi sono è che io ho i mutons che mangiano. La mutons fecciano, si pieta, vanno. I mutons mi spriabili e ha detto, istiamo un po'. Logico, io tanto anni c'è il teatro che non capisco neanche lì. Io provo ancora a ti spiegare. Tama dan una offerta con Sciapa Ducci, Anciboni. Ha detto, lampenfieber, come dici, ma per il resto, lì un hobby, come tutti gli altri, sono mette un pane. Durant un bambino a sé, i propres ni bon, sono ja profis, no son dilettants.
1: Mal entrés, d'apert que hi va a teatre, la gent que hi ha inant, gran, un dia de que un teatre en teatre i el pràcticament fort plan o un grup de gent que van tota la representació que fageix.
0: A mi me sa que li no creixó, li no creixó que els últims anys, a mi me sa que i jauni van xalli a teatre i n'hi jauni su Paladina, però van anci jauni a xalè, a ja que i coneix i amics ha dit ora et ca i a li d'anque i jauni n'hi ha plus coc nous van xalli met credeina. Zang i prap zang ons un teatre per tu d'aix que van anci amics da presnon, da bul zang i sì, me sa que li no xalli plus un tres per el teatre que dan 7-8 anni.

0: Dite de la lire le théâtre de Selva et de si 60 ans de vita et activité, dal 1966 en Kinazan, ti da jons naudleda à la comédia Dinner für Spinner. Per le corde, l'anniversaire tourant à le registre Igor Demetz, qui est le président actuel de la lire del théâtre de Selva, qui aura cash pets, cogdita al scomciament, na comédia scritta da Francis Weber, auteur français, et traduite da Tiltudasch da Peter Gilbert et Ursula Lune. Important per nous, ajac la lire del théâtre de Selva porta son paladina cash pets, la rougneda Tudasha. Igor Demetz mban un pez de ri, coq bel le titul da d'entendre. Dinner für Spinner.
1: Si que j'ai le titul, et le titul dix bel chaldi. A la fin, j'ai una persona ben borrica, un verleger unc d'aura libri, que adum a si compagnes, chali d'en via uniena, un tot un spinner, per le chaquet, per le top, per le cul, a dit coq en dix, per credaina. Mais que j'ai un petit bout de l'année à coq fort, il va d'être un peu stort et qu'elle veut continuer.
0: Il se trata d'una comédia, una comédia de Francis Weber, qui est un auteur français, scritta Niagatanda, jut 1998, qui est spona uni fat un film d'inora, niad per français, e pona por estra la version plus conosciuta, quella del 2010, per inglese, con Steve Carell, qui est chaldi conosciu, che un grum conosce sgur de mousse, genia di nuem, un comic américain. Ecco, la commedia, come dite, che scrive ora il regista tradizionalmente, che ora il pezzo che un po' non tutto un paladino.
1: Io del film e della storia un po' di zappo dal do. Io chiedo fuori all'STV, praticamente al Verbonte Pulzanca, in una biblioteca con mille e mille di pezzi. In Giappone, a Zeit, si lo io la descrizione di Charlie Pech in Galling meglio di cash, e mi ispirai, sono già il tempo, le lieti, e mi ha il plagio. E poi, perché j'ai eu la decisione di fare cash. Poi, la siamo dit che non spino già un pladin, ma per via della festa di Sant'Anni, 11 dit il fagion tedesco, cocchio scritto, o cocchio sta tradotto, e per il motivo che San Gian che i van anci da oratka a nos chalet, per ti mostrare che è salva sa banda fe teatro.
0: Il va per questa occasione di 60 anni dell'anniversario di Toronto, che ha aperto il teatro. Que sera tous représentations, un show d'audant, autre moment, probablement pour le cours d'ex anniversaire.
1: Si, mais nous avons pratiquement un programme, une fête, pour tous les membres, que nous ferons en mai-novembre. Et disons, la fête est plus pour la lia que pour la gente. Pour la gente, faisons dans le théâtre, et que j'ai une fête que tous les que Laura et Fégi et Stada Fé se mérite. Et pour qu'il y ait un membre qui n'est pas plus actif, mais qui fait ça le théâtre, et qu'il se fait dans sa radoum, et la région a un peu connu.
0: L'action, le pets, nous n'y a qu'on plus content, pour un peu, et l'important, c'est aussi un peu. Tant que fais bien que ce théâtre et qui que j'ai écrit, ça m'a une personne que tu, quand régiste, penses que c'est pas daté de ça.
1: Zan Cloyel Sechpilri, i pona je modoi užs kržona, dižon trezen telefon, kën aut, ma kën vajžnja. I Spilri, kaž je, dižon, i personažska ja ne ta, na medzaj ta, dižon, antri 40, 50 ani, quindi fol, dun un vjer sauri, a žak, valguni fež na vita teatra ku me, kaj fo sauri da bine ka. Per fare il solito discorso di ai, ai, onfor, rie da bene, io e da mandare due mutans, gli cinque ai due ai, le due mutans a snellici, poi di cinque ai, praktisch, un mi fra, Juri Demetz, l'altro mi giovan, Moritz Demetz, due che fece tragen teatro, che ima anche snellici, Moritz ha mem pude psirs, previa di loro, ma niente a bonde di no. E poi ho fatto una piccola aperta, anche per la gola di Ginos Paladino da passa 10 anni. E per gli altri due, e mi sono domandato che conosci, che mi sa. E poi mi sono domandato Samuel Kasler, tra l'altro fa teatro con Neusland passa, e ho detto che già in fece di un stand autonomo, poi l'ho domandato, ma non lì c'è. E poi mi sono domandato, ma forse non è che è artigiai. I pona mali el po banda mande e ma ben a kach Maurice Bernard di darti jai kach be fate a trakti jai e praktij m sume to doi or nosta lia ma kach feci banjan chai fejan teatri som foch d'accordo. E alla fin fin sa pitang jaun sa dit me au dit tres naut ma kal fajas pa jam po lekh da su e kal fosa Martin Senoner. I lekta su, ja, ši, fažas tanžan, in kanti ponak šta pitla role, ki je si fat, kala ti je ovo da dela, žak je te lokaži on zblanši, njemu češca, ki je uvel fe teatr.
2: Propim po preliškorskot fažas, dant ti dela pošibilita, a želnit sa pit, tkal moment ulaki a Andres.
1: Genau, li je propi prekala, di di loni nja budubi, a di da, a rinunča na roba, ka si anč fažan, ma je banga se anč da fe kome regista, quindi, babam bangi šila.
2: Due parole poi stiamo sulla Paladina, che forse è l'importante, dove gli attori, i registi, le capacità di giovani di recitazione, l'importante c'è il chiedere che si presenta per una.
1: Cosa aspetta i collaboratori, anche ad ogni misura, hai un gran entusiasmo e affecas. Dijon a mettre sur la Paladina e for Ivan Senon, calientisler, e al basta ti di al fesh, soins si ti for van for a tchude e calcutusma, soins van le manche da saul, a fe l'ours, i dal do a fe l'keder propi, i lo yel sara peratoner, que je dis for la yung vulcano d'idee, que van for jude da Helga Kerspamri, da Claudia Senon, que elle si en for. Pour orier les ailes fichtes, les dépanges, les idées, les crutiers de guanche, ces crutiers de unipiculata qui sont peines et calines à mes grands fortunes, les métals jetant en l'air et que je plus qu'une gratienne passe une affaire à titre.
2: Ma gruppa che tanga dum dutentor per quel che la lì il teatro de salva union con si pit major l'or i contributo in ultima calda.
1: Sì, dutschke che fez jan kai da einfach si contributi uni theater krastanga dum alla fin kan knier drei manja dum a fe prov si dal do wang mo as weveren got oder drei da paladinas bevung zek dan ji un krastang da bestia dum kaji na belische experienza vor ich kan kelfina meistens la prima ina di ich dis manja direkt zek
2: a demonstration del bel il teatro quanta bella un po' una dipendenza in crage a dum te dut il tempo che fej la prose e che l'intempo della rata long for
1: si per fare un esempio stand in stand as un fapro an dut in stau a can kind di d'agosto la clien majlo i so an se pa di nautran man nautran fejdans nia I zanke dut vaino pa panksibel, mang nao tran fos pa bela feka jo kalo klao trano. Po l'entusiasmo vang ino da traikok tuni rapporto din si en dang da traina krize mas la pasion jetlo po na cedang nia.
2: Nao tran porkal po vestro Igor Demetz nia kok regist ma kok atauch.
1: Shabine regist po fejian shla tauch ma. Kali je nautr pitl pont daibel, ka je registi a la fin de conti sans rštej Moritzije, I Moritz angešal in panjes laur I autri lam passa, no dan doj animal tau žung nan di žong, ma mu zang forum pol konvinčere. No I je ptlem sanja bel, I senja povešt ok čalonganč, kak ta autra lijez van ta on regista da oratka, l'idea fosa bambel dan pec, povečas monst kala direcijong nana odajček sa otaura.
2: Avisa kok es bel fat kastani ti ultimi anni de tancha taurs da rat kas la schon zwickel kum el regist
1: ma samba samba dann di jome ja taurs rat ka wang anch kodas padit band alla fin dei conti in Japania paia I wang monch kul auto dachte jai fori tu ni di man shi munis da mandat fe teatr dachte jai ji si angora senza da mandenia ma kalie kaliban normal un regist invece mussen tong profi un semi-profi, cal mussum paia. Nien iam problem, il teatro succesi pa banci sciolli da paia, però prenausi il un puan zic de nuof, io mussit l'om am probant bom informiren, coc cash va dut un tauch.
0: Mantant, ce que va de sigur și sunt quelque le public pot se conforter, e le pez de teatr de Căștan, la comedia Dinner für Spinner, că la lia del teatr de Selva porta sun paladina Bansiers Iedes, a piavia dan Căștă Sada ai 10 de utober, da la 20:30, da meza la 9 de seira, la ceza de cultura Oswald von Wolkenstein de Selva. La kertes d'angora possen apuste pro la lia del turism de Selva. De gra a Igor Demetz, regist de Caspets de teatr que Le Cordon, van portadant la Rujneda Tudasha, ne adorvon nia l'augure classic per kik fes teatr, a jac ne pas nia nia propi de Cas context radiofonic. A uni maniera, dut el bon per casta representacions, zant el mans de utober, il invita duc a gia ticale a dinner für Spinner. Naus se formontlo, che ulai scute su magna de cash program, vam vions coc for a consulte nostra plata internet, drai Ladinia, tla mediateca radio. Clo valainant con i programs de Rai Südtirol, Rai Ladinia udaisi notte mesaura, contrail tla televisione. Bel salut, tiene saudi, vedis Leo Senoner.

Questi applausi che state sentendo anche voi sono del pubblico che il 27 settembre dello scorso anno ha evidentemente affollato, mi sembrano applausi intensi, la Ugo Wolf Saal del Kulturzentrum di Leibniz, una piccola città austriaca, che ha ospitato il concerto di questa sera, quello che viene naturalmente dalle radio europee che Valerio Corsani ci ha presentato. Protagonista di questo concerto, un quintetto, avete sentito, formato da 5 musicisti, questa è una bella definizione, un quintetto di 5 musicisti, non sono tutti in grado di stabilirlo, con Olivier Lene alla tromba, Benjamin Mousset al pianoforte, Sarah Murcia al contrabbasso, Christophe Lavergne alla batteria, ma soprattutto il leader di questa formazione, Luis Sclavis, clarinettista, compositore e autore di tutti i brani che abbiamo ascoltato: Mousson, Un théâtre sur le docks, A Night in Cali Temple, Madras Song, Fool and Davy, Long Train e Monte K2, vedete voi l'ultimo brano che abbiamo ascoltato. Sono le 22.03 e una decina di secondi, anche voi avete seguito questo concerto con alterne opinioni, come spesso succede, però mi piace leggere la sequenza brevissima di 3 messaggi che sono arrivati uno dopo l'altro da Maria Grazia alle 21.15. Lei dice: ascoltare questa celestialità o cadere tra le braccia di Morfeo, il lavoro aspetterà. Un minuto dopo, 21.16, difficile scegliere. 4 minuti dopo, 21.20, che fascino questo jazz enigmatico. Ed evidentemente da quel punto in poi, forse Maria Grazia ci ha seguiti fino a questo momento. Ma noi a quest'ora della sera siamo pronti per distendere la seconda ala di Radio 3 Suite, quindi ci sentiamo tra pochissimi secondi.

0: La prima ragione è che non sarà ospitato dal Parco della Musica in Roma, come tutti i concerti delle stagioni di Santa Cecilia, bensì dal Teatro dell'Opera di Roma. Ed è la prima volta che accade, perché questo è il risultato di una specie di protocollo d'intesa tra quelle che sono le due maggiori istituzioni musicali della capitale, il Teatro dell'Opera e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Questa è una bella idea, mi sembra un bel segno di collaborazione, di interazione tra queste due istituzioni che a volte non si sono parlate in passato, adesso hanno imparato a parlarsi tra di loro. Il secondo motivo di originalità è che si tratta di un recital per voce e pianoforte che ha un titolo molto bello e che ci ha subito attratti: Mis amores son canciones, i miei amori sono canzoni. E l'ospite principale di questo concerto è il soprano Lisette Oropesa, che ha avuto la gran gentilezza di venire al telefono con noi questa sera. Buonasera Lisette, benvenuta a Radio 3.
1: Buonasera, grazie, grazie mille.
0: Siamo molto felici di ospitarla. Per parlare un po' di questo concerto, per parlare un po' di lei, abbiamo un 20-25 minuti da trascorrere insieme, se ha voglia, e quindi potremo affrontare un po' di questioni legate a questo recital, ma non soltanto. Al pianoforte c'è Alessandro Praticò. E quindi lei sa che tiene a battesimo questa prima collaborazione, no? Tra Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Teatro dell'Opera, due istituzioni che peraltro lei conosce, no? Lei conosce già, quindi lei sappia che è protagonista di un evento, ecco.
1: Sì, e con grande emozione, tante volte ho cantato al Teatro dell'Opera di Roma, certo. Un teatro molto speciale.
0: E infatti ci sarà anche un pubblico un po' strano probabilmente, no? Il pubblico che è abituato appunto al Teatro dell'Opera, quindi o alle opere o ai recital vocali, e poi il pubblico della musica da camera, quindi sarà una bella sfida anche per lei.
1: Sì, come no, il programma, spero, però ho fatto già questo programma a Salisburgo in quest'estate, sì. È un programma tutto in spagnolo, delle canzoni bellissime, veramente un programma speciale molto vicino al mio cuore.
0: è molto vicino al suo cuore anche la lingua spagnola, no? Perché lei è nata a New Orleans, se non sbaglio, ma da genitori cubani, giusto? Quindi immagino che in casa lei sia stata abituata sin da bambina, credo, no? alle due lingue, lo spagnolo e l'inglese, giusto?
1: Assolutamente, ecco. Sì, assolutamente.
0: E poi ha imparato anche l'italiano, non so come, ma lo parla magnificamente, grazie al cielo.
1: Ah, grazie, è molto gentile. Ecco, no, ecco. Ma una lingua... sono fortunata che è abbastanza vicino allo spagnolo, sì. La pronuncia è molto simile. Certo che ci sono cose che sono diverse, ma veramente è una lingua che mi viene molto naturale, quindi mi piace tanto.
0: Senta, rimanendo un po' alla sua infanzia, anzi adesso non abbiamo purtroppo il tempo di percorrere tutta la sua biografia, però c'è un particolare che mi ha colpito leggendo un po' le sue note biografiche, cioè che lei ha studiato da bambina il flauto fino a 10 anni, sì. No? qualcosa del genere,
1: sì.
0: Ecco. Il flauto, sì. Perché non sono pochi i cantanti che sono partiti da uno strumento a fiato, no? Che fosse la tromba alcuni, no? Il flauto, il clarinetto, sì. L'oboe, e poi hanno tolto strumento e sono rimasti solo sul fiato. Ecco,
1: sì,
0: ha inciso, sì. Un po' nella sua evoluzione stilistica, nella sua tecnica anche di emissione vocale, lo studio del flauto?
1: Tanto, tanto, non posso dire quanto mi ha aiutato nella vita di essere cantante e di prima essere strumentalista. E ecco. Vi dico il perché. I cantanti lavorano spesso sul testo, su quello che c'è scritto nelle parole, ma uno strumento non ha parole per esprimere qualche emozione. Cioè, tu devi sempre, quando fai una frase, devi trovare i colori dello strumento, ma non del testo. E questo di cantare senza parole, che ho fatto per tanti anni nello studio della musica, mi ha aiutato a trovare colori nella frase senza avere bisogno di parole, di inserire parole nella mente, ma non nello strumento.
0: Certo.
1: Poi, quando ho incominciato a fare studio del canto, che c'è molto poesia, ci sono recitativi, ci sono libretti, parole in

0: importantissimi. Poi tu hai una guida che ti dà idee, tu dici ok, questa frase vuol dire tal cosa perché c'è scritto questa frase in italiano, in francese, qualsiasi. E questo mi ha dato un po', io dico sempre un advantage, mi ha aiutato, perché prima avevo sempre l'istinto musicale che mi è venuto dallo studio del flauto.
1: Ecco, vedi,
0: Poi
1: ecco.
0: si mettono le parole e aiuta in più.
1: Certo, e
0: Quindi sì.
1: se non sbaglio è stata proprio sua madre a farle
0: Sì.
1: capire che lei nella voce aveva qualcosa di importante, no? Che le ha detto,
0: Ah
1: vabbè, a un
0: sì, spettacolare.
1: certo punto basta con questo flauto, vai verso quella direzione lì, no?
0: Eh sì, no, perché sì, guarda, sono molto fortunata di avere sempre avuto in casa della musica, dei cantanti. Mio nonno, che è ancora vivo,
1: Ah,
0: adesso ha 91 anni,
1: caspita.
0: lui era un bravissimo tenore, da una voce naturale, così uno apre la bocca e ci sono gente che veramente sono
1: Ah, sì,
0: beati, che possono
1: certo.
0: aprire la
1: Beati
0: bocca e
1: loro.
0: il suono esce naturalmente.
1: Certo.
0: Esatto, e poi mia madre ha studiato canto e anche pianoforte,
1: Sì.
0: era bravissima, pianista, anche cantante. E poi sono nata io, adesso tutta la mia famiglia canta
1: Ah,
0: o
1: che
0: suona
1: bellezza.
0: uno strumento. Quindi avevamo sempre a casa un appoggio della musica, che è raro, è vero che tanti cantanti, sfortunatamente, forse non hanno l'appoggio della famiglia di andare avanti a studiare musica, perché forse la famiglia vuole che loro, non so, che diventassero dottori, avvocati, cose che sono più, forse puoi avere più soldi alla
1: Certo,
0: fine, che la
1: certo.
0: musica è una cosa che facciamo per passione, per amore. Quindi, ma io sono fortunata di aver avuto non solo l'esempio del canto nella casa, sempre l'esempio dello studio, della musica, ma anche l'amore e l'appoggio.
1: Certo. Senta, ma lei è cresciuta, non voglio rimanere troppo nella sua infanzia, però a volte, insomma,
0: Grazie.
1: le matrici sono importanti. In fondo in una città, o perlomeno, insomma, non proprio vicino, nel centro di New Orleans, se non ho letto male, che però era piena di musica, è piena di musica, anche se non
0: Sì.
1: esattamente della musica classica o della musica
0: No.
1: operistica. Gli altri generi musicali, che tipicamente sono legati alla cultura musicale di New Orleans, l'hanno influenzata in qualche modo?
0: Allora, non tanto. Io quando ero piccola suonava flauto nella banda,
1: Ah,
0: non
1: certo.
0: avevamo orchestre,
1: Sì,
0: avevamo
1: sì.
0: delle bande. E io suonavo e studiavo anche, facevo delle lezioni con una maestra di flauto. E c'erano strumenti di jazz, ma veramente il flauto non suona tanto nel jazz di New
1: No.
0: Orleans, suona più clarinetto, tromba, eccetera. Quindi non c'era molto per me di fare jazz, ma si ascolta tanto dappertutto.
1: Certo.
0: E in Louisiana questa cultura della musica popolare, della musica e della loro cultura, perché io anche sono nata in Louisiana, ma non sono louisiana da sangue, si può dire, sono immigrante,
1: Ah,
0: quindi non
1: certo,
0: era
1: la
0: proprio la
1: radice
0: mia cultura.
1: cubana, certo.
0: Bravissimo, bravissimo. Quindi a casa c'era molto musica cubana,
1: Ah,
0: molto
1: ecco.
0: salsa, tipo rumba, tutta questa, la musica del ballo, la musica spagnola e cubana.
1: Esatto.
0: Quindi questo ha influenzato molto di più,
1: Certo,
0: posso
1: e
0: dire.
1: molte di queste musiche le ascolteremo per l'appunto nel suo recital del 14 di
0: Bravissimo.
1: ottobre. Però volevo fare un piccolo passo all'indietro,
0: Sì.
1: offrendo ai nostri ascoltatori anche qualche piccolo esempio, breve, naturalmente poche cose, della sua vocalità. No? Perché bah, io ho letto nella sua biografia che lei si definisce, le definizioni di cantanti sono delle cose strane, no? C'era un nostro studioso eccellente di vocalità in Italia e quando si parlava di soprano leggero, soprano lirico, dice: ma sono quasi delle categorie che riguardano più i pugili che non i cantanti, no? Però, questa definizione di soprano lirico di coloratura. No? Ecco, è una definizione nella quale lei ancora si riconosce oggi.
0: Sì,
1: Sì.
0: perché allora io so che questo sistema un po' di Fach, si chiama il sistema di Fach, che è un sistema di tipi, è una questione veramente di forse di peso vocale. Io so che non ho il peso di un lirico di
1: Spinto,
0: tradizione,
1: diciamo, sì.
0: cioè ci sono dei ruoli lirici che veramente io non dovrei cantare perché non ho il peso giusto, ma so che l'altro tipo di voce coloratura pura, che direi questo ho coloratura tipo di Tigroparova, tipo non so, anche la Sils, era coloratura più acuta, molto più acuta, Regina della Notte, eccetera. E
1: Certo.
0: io sono un po' nel centro tra questi
1: Capisco.
0: due, quindi io devo
1: Perfetto.
0: dire sempre ho lirico d'agilità, lirico
1: Oddio, coloratura,
0: coloratura,
1: certo.
0: leggera, ma non è per mancanza di ruoli. Posso dire che nell'anno prossimo, nel 2027,
1: Sì.
0: faccio 10 ruoli diversi. Dieci
1: Fantastico.
0: ruoli diversi. E non è tutto il mio repertorio,
1: No,
0: non
1: immagino,
0: basta.
1: immagino. Bene,
0: Quindi c'è
1: bene,
0: tanto per
1: aspettiamo
0: me, c'è
1: allora
0: tanto.
1: questi 10 ruoli. Andrei però a proporre ai nostri ascoltatori un ascolto, con la sua voce naturalmente, che insomma appartiene a un tempo in cui queste definizioni ancora non esistevano, cioè
0: That's
1: 1750. Georg Friedrich Händel scrive proprio in quell'anno uno dei suoi ultimi oratori, cantato oratorio, che è Teodora. Lei ha fatto una,
0: Teodora.
1: realizzato una magnifica, secondo me, incisione di Teodora, per l'appunto, lo
0: Grazie.
1: dico un po' in italiano, in inglese si direbbe in un modo diverso, non importa, con
0: Non
1: il
0: importa.
1: Pomodoro, diretto da
0: Sì.
1: Maxim Emelianenchev, e avrei scelto una breve aria, per me bellissima, che
0: Grazie.
1: deriva dalla seconda parte, seconda scena della seconda parte dell'oratorio Oh That I on Wings Could Rise. L'ascoltiamo insieme, poi proseguiamo la nostra conversazione.

0: L'aria di Teodora, dunque, Oh That I On Wings Could Rise, dalla Teodora di Georg Friedrich Händel, con la voce di Lisetta Oropesa e il Pomodoro, diretta da Maxim Emelianichev. Händel, Lisette, scusi se la chiamo per nome, ma ormai siamo quasi in famiglia, diciamo, Händel,
1: certo,
0: è una delle sue predilezioni. Vedo che in repertorio lei ha Giulio Cesare, Rodelinda, Alcina, Serse, insomma è una di quelle vocalità che riescono a mettere in perfetto equilibrio, almeno per quello che ho sentito anche in quest'aria, da un lato, diciamo, il virtuosismo tecnico e dall'altra l'intensità degli affetti, no? Per fare Händel ci vogliono entrambe le cose. No?
1: Bravissimo, sì, sì, secondo me Handel è il primo compositore di bel canto.
0: Già.
1: sì, anche nell'oratorio, anche in questo repertorio dove è musica più religiosa, che si tratta molto delle storie bibliche,
0: certo,
1: per esempio, ancora uno deve avere una certa inflessione, una certa energia di emozione dietro alla musica, non può essere tutta bianca, deve avere colori.
0: Colori e calori, c'è un messaggio che è appena arrivato, mi scuso per la mia pronuncia spagnola ovviamente, perché dice Lisette: se siente el color y el calor en tu voz. Complimenti, Rocío, non so chi sia, sarà un'ascoltatrice o un ascoltatore, non lo so bene. Rocío è un nome femminile, no? Sì,
1: sì, è un nome femminile,
0: ecco.
1: Sì, sì.
0: Allora,
1: sì,
0: Lisette,
1: che bello.
0: Veniamo un po' al concerto del 14, perché sennò lo trascuriamo troppo e non è giusto, ovviamente, perché
1: sì.
0: E poi facciamo anche un ascolto, si intende, perché ho visto c'è il repertorio che lei ha creato, no? e ha messo insieme è veramente fatto di tante cose diverse, apparentemente simili ma in realtà molto diverse, a partire dalla zarzuela. La zarzuela è un genere teatrale che noi in Italia conosciamo molto poco, purtroppo, perché è in lingua spagnola, ci sono i recitativi, ma in Spagna, a Madrid in particolare, c'è il Teatro Nazionale della Zarzuela, no? Che ho avuto modo di visitare, e ho capito quanto forte sia la passione degli spagnoli, dei madrileni, soprattutto per questo genere. Ecco, lei come lo ha avvicinato il genere della zarzuela? Quando l'ha scoperto, insomma.
1: L'ho scoperta già da molto piccola, ma non avevo fatto veramente molto finché ho fatto il concorso di Operalia, in cui c'è un prezzo per un cantante di zarzuela e tu puoi presentare un'aria e poi c'è un premio. E io ho fatto un'aria che mi ha dato mia madre per imparare. Lei ha fatto abbastanza zarzuela, lei ha spartiti scritti a mano. A casa noi abbiamo un sacco di spartiti incredibili. Sì, perché in Cuba la zarzuela era il teatro, c'era un teatro di zarzuela a Havana,
0: sì, sì, sì.
1: E quando mia nonna era giovane, lei andava spesso e loro ascoltavano i dischi o i records,
0: sì,
1: i dischi,
0: sì, sì,
1: quelli
0: le incisioni,
1: grandi,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Bravo, sì,
0: e magari della zarzuela. Magari suo nonno cantava anche nelle zarzuela, so no.
1: Anche, ma lui era molto appassionato dell'opera italiana.
0: Devo dire,
1: lui era grande fan dei cantanti italiani, tenori italiani, dove c'è una grande tradizione, e lui imitava i dischi, i suoni, ma era bravissimo lui, ma non aveva il training, non aveva fatto mai la scuola del canto. Non bisognava. Ma comunque il canto che si trova nella zarzuela è molto simile al canto italiano,
0: lì ci sono le parti,
1: sì.
0: Ci sono le parti recitate, perché bisogna essere anche dei bravi attori e brave attrici, no? Non basta saper cantare bene per fare la zarzuela.
1: Non basta, e c'è zarzuela spagnola, ci sono anche zarzuele di altri paesi in cui parlano spagnolo, ma in Cuba c'è anche la tradizione della zarzuela cubana, che ha gli strumenti particolari di Cuba, del Caribe, che sono strumenti che vengono dai ritmi afro-cubani, cioè ci sono più di tutto percussioni, strumenti per avere i ritmi, per fare i ritmi dei balli cubani,
0: certo.
1: Quindi si trova molto, c'è molta differenza tra la zarzuela spagnola e la zarzuela cubana. E questo
0: Questo dobbiamo.
1: mi ha dato molto
0: Eh sì, dobbiamo imparare
1: interesse.
0: molte cose che non sappiamo, però nel suo recital ci saranno anche poi dei cicli vocali più classici, diciamo
1: Sì.
0: così, come le siete canciones populares españolas
1: Sì.
0: di De Falla, poi le canciones amatorias di Enrique Granados,
1: Sì.
0: bellissime, i madrigali
1: Bellissime.
0: di Joaquín Rodrigo e poi ho visto
1: Rodrigo.
0: appunto la musica cubana.
1: Sì, tutta la
0: Di,
1: seconda parte,
0: ecco.
1: compositori cubani. Sì.
0: Noi conosciamo
1: Sì.
0: bene Ernesto Lecuona qui in Italia per tante ragioni, conosciamo molto meno bene Eduardo Sánchez, De Fuentes, Jorge, anche Hermann e Gonzalo Roig. A che epoche appartengono questi compositori che lei interpreta?
1: Quasi tutti della stessa epoca,
0: Ah, ecco.
1: sì, 1018, fino all'inizio del secolo 1900, perché Lecuona suonava pianoforte, era un compositore molto molto bravo di pianoforte soprattutto, ma anche ha scritto delle zarzuele, dei pezzi per canto, e Lecuona è più conosciuto forse, direi, cubano, compositore cubano. Ma Nin, le prime quattro canzoni o tre canzoni che faccio
0: Sì,
1: di Nin
0: sì,
1: sono tutte
0: sì. Esatto.
1: canzoni spagnoli, di ritmi spagnoli, testo spagnoli, e quindi questo fa un po' il ponte. Dalla metà spagnola alla metà cubana, perché veramente i cubani di questa epoca erano nuovi arrivati, quindi posso dire che c'era molta influenza ancora della musica spagnola europea, e poi è diventata musica più che noi. Ah, quando ascoltiamo, diciamo, ah, questa musica del nuovo mondo, questi sono strumenti diversi, ritmi diversi, questo lo conosco più nuovo mondo, più caribe, più cubano tipico. E poi sentiremo un po' nella seconda parte diciamo il tournée, oppure diciamo un po' il viaggio di come si cambia, come è cambiata la musica fino alla. Credo che l'ultima, la canzone anche che si ascolta, una che si chiama Tu, si
0: Sì.
1: ascolta anche nel Godfather, quindi una canzone che è
0: Sánchez de
1: diventata
0: Fuentes.
1: popolare. Sì,
0: Sì,
1: una
0: questa è
1: canzone che è diventata molto
0: molto famosa,
1: popolare,
0: molto
1: ma
0: famosa.
1: si canta, bravo, ma si canta con voce di opera, perché, con voce lirica, perché ha un do in acuto, quindi
0: Addirittura,
1: non è una
0: sì.
1: canzone cantata di pop,
0: No,
1: è
0: no, no.
1: una canzone classica.
0: Bene, quindi ci sarà anche il modo, insomma, di fare delle incursioni tra il repertorio, anche tra diversi
1: Sì.
0: tipi di vocalità, no? La vocalità più popolare, la
1: Sì.
0: vocalità più colta, e poi sarà anche un modo di rivolgere un omaggio a Cuba, che insomma non sta trascorrendo proprio un periodo molto felice della sua storia in questo momento. E, purtroppo dobbiamo salutarci, però ci salutiamo nel segno e nel nome di un'aria che lei canterà appunto il 14 di ottobre e che è tratta proprio da una zarzuela, El Barberillo de Lavapiés, così si intitola, di un compositore a me molto vicino, lei non lo sa, ma io mi chiamo Guido Barbieri
1: Ah, bravissimo.
0: e l'autore di questa zarzuela è Francisco Asenio Barbieri. Non siamo parenti, ma insomma lo sento a me vicino.
1: Fantastico, che bello.
0: E allora, cara Lisette, grazie per aver passato questa mezz'oretta insieme a noi. E allora ci
1: Grazie.
0: congediamo, ci diamo appuntamento appunto al 14 al Teatro dell'Opera di Roma, ricordiamo, per la stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e sì, ci congediamo con la Canzone de Paloma da El Barberi de Lavapiés di Francisco Asenio Barbieri. Grazie infinite, buona serata. A
1: Grazie Guido, ciao.
0: presto, ciao.

0: La voce dunque di Lisette Oropesa in questa canzone, in questa aria, possiamo chiamarla in modo estensivo anche così, la Canción de Paloma da El Barberillo de Lavapiés di Francisco Asenio Barbieri, una zarzuela che fa parte del repertorio di Lisette Oropesa che ascolteremo appunto, ve lo ricordo ancora, il 14 ottobre al Teatro dell'Opera di Roma per l'inaugurazione della nuova stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Non è un errore, è proprio una collaborazione tra queste due istituzioni. 22 e, 20, e 33 minuti esattamente qui dalle nostre parti a Radio 3 Suite, e abbiamo ancora una mezz'oretta prima di arrivare ai nostri teatri in prova. Vi sembra di aver visto Katia Paso che è già arrivata, ma e tra poco mi raggiungerà qui ai microfoni della sala K2, però prima ci avventuriamo lungo un altro percorso, un altro itinerario che vi ho annunciato ormai tante ore fa, anzi abbiamo aperto la trasmissione di oggi proprio con la nostra copertina dedicata a Der Doppelgänger di Franz Schubert su testo di Heinrich Heine. La motivazione ora si svela, ma ve l'ho già svelata, perché ho qui davanti a me un libro prezioso, veramente un libro prezioso. E non lo dico così per formalità, ma perché ne sono davvero convinto. Heine, da Schubert a Schumann e ad altri musicisti romantici. È qualcosa che mancava nella letteratura musicologica italiana, e questo vuoto lo ha riempito felicemente Felice Todde, che è al telefono con noi. Buonasera. Benvenuto,
1: Buonasera,
0: benvenuto a Radio 3.
1: sono ben contento, bentrovati.
0: Grazie, grazie, grazie. Anche perché appunto veramente lei ha fatto un lavoro prezioso, perché ha studiato con molta acribia, con molta attenzione, il rapporto che si è stabilito nel tempo tra la poesia di Heinrich Heine e i tanti compositori dell'Ottocento, soprattutto che si sono misurati con i suoi versi. Schubert, evidentemente, insieme a Schumann, sono i due autori forse che con maggiore intensità, con maggiore anche appropriatezza di stile, in qualche modo si sono avvicinati alla poesia di Heine, ma ci sono tanti altri nomi: Mendelssohn, Clara Schumann, Wagner, Liszt, Brahms, insomma, i molti, Robert Franz, che è forse il meno conosciuto di tutti, e tanti altri. Allora, le chiederei subito, Felice Todde, una cosa importante, secondo me, da mettere in luce, cioè, lei lo fa del resto nel primo capitolo del libro, pubblicato da Zecchini Editore, ve lo ricordo, è uscito proprio da poco, no? Credo sia un libro molto, molto giovane ancora, vedo settembre 2026, quindi è proprio giovanissimo. E dicevo, lei lo dice nel primo capitolo: Heine tra romanticismo e realismo. Allora, questo nodo critico, no? Come tutti i nodi, forse
1: Sì.
0: va sciolto oppure no, oppure va lasciato annodato, non ho idea. Qual è l'individuazione stilistica di questo poeta che, ricordiamo, è nato nel 1797, esattamente l'anno in cui è nato anche Franz Schubert, no? Quindi dove e come lo
1: Esatto,
0: possiamo
1: sì.
0: collocare?
1: Senta, preliminarmente vorrei dire che l'uscita di questo libro si deve anche al contributo della Fondazione di Sardegna, una istituzione benemerita che sostiene molte importanti iniziative culturali.
0: Bene.
1: In questo caso il discorso romanticismo-realismo, vorrei ricordare che negli anni 60 e 70 di Heine ci si occupò assai in Italia. Dopodiché mi pare che questo grande interesse critico, parlo di Santoli, parlo di Paolo Chiarini, che hanno pubblicato tante cose con tanti saggi introduttivi di grande qualità, mi pare che questo interesse si sia attenuato. Bene, Heine nella cultura del suo tempo, tedesca e no, io me ne sono occupato in modo certamente non esauriente, piuttosto ponendo dei problemi o riproponendo dei problemi e risolvendoli. Quello sul realismo di Heine, cioè tra realismo e romanticismo, sull'ironia di Heine, sul rapporto tra le straordinarie prose, penso a Schnabel e Wolski, il libro Le Grand Reisebilder, gli articoli sociopolitici, tutto questo è il rapporto con la sua poesia. Ecco, io penso che il problema del realismo o non realismo, o di che cosa consista il realismo di Heine, non sia stato risolto negli anni 60 e 70, e non lo risolverò certamente io. Questo penso
0: Il
1: proprio di
0: nodo
1: no.
0: rimane avviluppato per l'appunto,
1: Beh,
0: quindi
1: appunto, rimane avviluppato. Beh, no, avviluppato forse un po'
0: forse un po'
1: meno,
0: meno,
1: nel
0: vabbè.
1: senso che il sviluppo sta nella stessa scrittura di Heine, che accoppia, unisce delle cose apparentemente contraddittorie. Noi
0: Certo.
1: utilizziamo delle categorie, delle etichette, realismo, romanticismo, eccetera, intendendo per esempio per romanticismo fantasia, istinto, sentimento, invece per realismo concretezza, precisione. Ma sono etichette che dobbiamo per forza usare, se no non ci capiamo su nulla.
0: Certo, e del resto
1: Nel
0: tutti.
1: caso di Heine, esse si coniugano in una maniera estremamente originale, direi unica.
0: Certo, ma basta poi leggere i testi, moltissimi che sono stati intonati dai compositori dell'Ottocento per rendersi conto che in realtà questi elementi sono sempre compresenti, no? Fantasia, immaginazione, visionarietà da una parte, no? E dall'altra anche però immagini concrete che si riferiscono anche ad una vita quotidiana in un certo modo, no? Quindi in realtà poi c'è un intreccio quasi inestricabile tra questi due elementi. Però lei ha nominato una categoria fondamentale per capire un po' la poesia di Heine e anche per capire in che modo i compositori si sono accostati a questa dimensione, che è la categoria della ironia. Ecco, in che
1: Sì.
0: senso possiamo parlare di ironia nella poesia di Heine? Mi viene Haydn, non so perché. Heine.
1: Nella poesia di Heine direi che l'ironia, per chi la sappia leggere, è patente, cioè si trova persino nelle grandi esagerazioni. Pensiamo agli ultimi Lieder di Dichterliebe,
0: Sì,
1: no?
0: di Schumann.
1: Sono una dilatazione del sentimento tale che quasi non ci possiamo credere. Il penultimo che dice questo Land der Wonne, questo posto meraviglioso, è descritto in un modo che fa quasi paura.
0: Certo,
1: E
0: certo.
1: quindi abbiamo una sorta di contraddizione, ovviamente
0: Sì.
1: voluta.
0: Come accade nei racconti di Lovecraft, per esempio, no? Che sono talmente esagerati
1: Certo,
0: da produrre in realtà il
1: certo,
0: sorriso ironico, insomma, no?
1: certo. Certo, c'è una
0: Senta.
1: parentela con Hoffman, sicuramente. Ma
0: Certo.
1: ecco. Cosa posso dire? Nel caso di Schubert, mi pare, la mia teoria è
0: Sì.
1: che gli ultimi Lieder di Schubert siano stati, gli ultimi tre particolarmente, siano stati fortemente influenzati da Heine, e che Schubert abbia compiuto quasi una svolta, perché di Stadt
0: Sì,
1: io mi sono permesso di dire
0: la
1: che è
0: città.
1: preimpressionista, forzando l'etichetta, naturalmente. È così, insomma, mentre a mio avviso, sebbene ci sia una corrente critica molto autorevole che lo nega, Schumann interpretò piuttosto bene l'ironia
0: Ecco, ecco.
1: di
0: A
1: Heine.
0: Schumann, Todd, ci arriviamo tra un istante, perché volevo rimanere su Schubert, appunto, che noi abbiamo aperto la trasmissione, dicevo, con Der Doppelgänger, quindi con il sosia,
1: Mamma
0: come
1: mia,
0: si... che
1: che
0: veramente è
1: paura.
0: impressionante, no? Veramente è impressionante, proprio quello è uno degli ultimi Lieder di Schubert, no? Probabilmente scritto nel 1828, che è poi l'anno della morte, e... dove c'è diciamo una deformazione, persino, non voglio usare una parola a sproposito perché chiaramente questa non è la categoria estetica, ma quasi una deformazione espressionista della vocalità che viene portata.
1: Ma io ho usato questa etichetta,
0: esatto,
1: abusandone, precisando che non era criticamente perfetta,
0: eh no,
1: ma mi pare che anticipi. Se poi sentiamo come la interpreta Kisha Tisco,
0: ah, sì,
1: lì sentiamo quasi uno sprachgesang,
0: sì, c'è un urlo,
1: novecentesco,
0: no? C'è un vero e proprio urlo quando si vede l'uomo che si torce,
1: esatto,
0: le mani, no?
1: Esatto.
0: Nella lontananza,
1: mamma mia,
0: lì fa veramente impressione. Però volevo proporre un altro ascolto, Here Build, la sua immagine,
1: sì,
0: perché anche questo secondo me porta verso, insomma, beh, adesso lo ascoltiamo, non ne parliamo prima, se no chiacchieriamo troppo,
1: sì.
0: L'ascoltiamo questo,
1: sì,
0: questo lead, e lo ascoltiamo nella esecuzione, adesso glielo dico subito perché non me lo ricordo più di preciso. Vabbè, ah no, siamo sempre con Dietrich Fischer-Dieskau, certo, e Gerald Moore.
1: E chi suona?
0: Gerald Moore al pianoforte e Dietrich Fischer-Dieskau naturalmente la voce. Ascoltiamo questo lead.

0: Ecco, Felice Todde, leggerei insieme a lei e per i nostri ascoltatori il testo, la traduzione italiana naturalmente del testo di Hier Bild, appunto di Franz Schubert, tratto da Schwanengesang, la voce di Dietrich Fischer-Dieskau e il pianoforte di Gerald Moore, perché in questi versi c'è una, mi sembra di poter dire, insomma, un'estetica molto precisa. Ero immerso in sogni oscuri e fissavo il suo ritratto, il Bild per l'appunto. E il volto amato cominciò misteriosamente ad animarsi. Un sorriso meraviglioso si diffuse sulle sue labbra. Lacrime di tristezza brillarono nei suoi occhi. Anche a me le guance si rigarono di pianto. Ahimè, non posso credere di averti perduta. E anche qui, Felice Todden, nel penultimo verso, no? Und ach, ich kann's nicht glauben, ahimè, non posso credere, no? E c'è anche qui un'esasperazione vocale, sia dal punto di vista della dinamica che Fischer-Dieskau ovviamente introduce, sia dal punto di vista proprio della tramatura, della linea melodica, no? Quindi una grande intensità, che però si sposa, se mi posso permettere, con qualcosa che di Heine a me è sempre rimasto molto appiccicato addosso, e cioè quella teoria del famoso Deutsche Idyll, no? Che Heine teorizza anche proprio nel suo libro dei canti, no? E cioè il Deutsche Idyll proprio come un pianto che improvvisamente si apre su un sorriso. E lì coglie l'essenza, no, del cosiddetto idilio tedesco, qualcosa che è una specie di idilio più o meno campestre e felice che viene però corrotto da una ferita, no? Da un'improvvisa epifania di tristezza, di malinconia o addirittura di dolore. E qui Schubert però, nonostante forse, me lo dica lei, glielo chiedo, non sia proprio in sintonia con l'ironia di Heine, che non era una categoria che Schubert potesse coniugare, però invece da questo punto di vista coglie perfettamente e magnificamente l'essenza del Deutsche Idyll. No? Mi sbaglio? Cosa dice?
1: Indubbiamente Schubert prende Heine con estrema serietà, quindi il lato ironico gli è sostanzialmente estraneo, non è nella sua, mi pare non sia nella sua mentalità e nella sua musica. Però in questo Lied, che quasi prefigura Schumann per certi aspetti, non dal punto di vista strettamente musicale, ma dal punto di vista del interpretazione. Ci sono intanto nel testo, io ho fatto una traduzione diversa da
0: Sì,
1: quella che lei ha
0: certo.
1: detto, ci sono alcuni caratteri fondamentali della poesia di Heine, il sogno intanto, no? L'aspetto onirico, però nel sogno prende vita l'amato volto e poi ci sono queste stranezze, pensi. Questo diminutivo, ein Lächeln, wunderbar, un sorrisino
0: Sì.
1: meraviglioso.
0: Sì.
1: E poi queste lacrime di tristezza fanno brillare gli occhi, quindi li rendono anche più belli. E
0: Certo.
1: poi scendono le lacrime
0: A chi guarda
1: gli occhi,
0: l'immagine?
1: sulle guance del poeta. Ma
0: Certo.
1: insomma, credo che anche questo sia un lead particolarmente interessante in Schubert, perché è durcomponiert,
0: Eh già,
1: ma
0: eh già.
1: non segue molto la libertà del durcomponieren. C'è in fondo un rispetto della forma, ecco, che è anche tipico un pochino anche di
0: Ecco, per i
1: Schubert,
0: nostri
1: a mio
0: ascoltatori che non
1: avviso.
0: fossero proprio in grande intimità con queste definizioni, no? Il Lied durcomponiert è il Lied che non segue la
1: Sì,
0: ripetizione strofica, no? Dell'andamento dei
1: esattamente.
0: versi, sempre con la
1: Sì.
0: stessa intonazione musicale, ma è composto
1: Sì.
0: attraverso, no? Come vorrebbe dire, dal punto di vista proprio letterale. Quindi,
1: Esattamente, questo vuol
0: ecco.
1: dire composto
0: Senta,
1: attraverso, in barba alle
0: in barba
1: strofe,
0: alle strofe.
1: anche se la parte musicale può anche essere uguale, come capita per esempio nel Margherita
0: Ah,
1: Lascolaio,
0: certo,
1: no?
0: come no, come no.
1: Ecco,
0: Lì
1: lì il
0: c'è una
1: tema,
0: differenza
1: il
0: molto.
1: pianoforte è uguale, ma
0: Eh
1: invece
0: già.
1: la voce va
0: Eh
1: per
0: già.
1: altre
0: E poi
1: strade.
0: c'è il bacio, quel bacio che interrompe, no? Il moto
1: Vorrei
0: dell'Arcolaio.
1: dire una cosa, questo libro è da un certo punto di vista complicato. Lei ha accennato appunto all'aspetto musicale, perché gli esempi musicali sono tanti,
0: Eh sì,
1: ci sono delle analisi musicali.
0: molto
1: Cosa fa
0: precise,
1: uno
0: molto
1: che
0: precise.
1: non conosce la musica? Sebbene io non abbia preteso di fare un'analisi dettagliata, ma insomma, cosa fa un lettore che gli capita sto libro e la musica non la sa? Beh, la salta, legge i testi e legge i commenti. E io spero, se c'è qualcuno di questi lettori che sto teorizzando, che gli venga voglia di mettere su un CD o di sentire la radio o di andare su YouTube per sentire l'esecuzione dei pezzi e
0: Certo,
1: su quella
0: ma io guardi,
1: fondarsi.
0: sostengo che la musica si può seguire benissimo anche senza saperla, perché in effetti i tracciati
1: Questo infatti.
0: melodici soprattutto non si
1: Se
0: seguono
1: no, poverino, un
0: benissimo
1: lettore vede
0: e si
1: tutte queste
0: scoraggia.
1: note e dice: a questo libro non mi
0: No,
1: serve.
0: no, no, assolutamente è il contrario. Comunque abbiamo capito come, insomma, a contatto con Heine e in particolare con i testi poi raccolti, i testi a posteriori, no? Questa è una raccolta postuma, quello del Canto del Cigno, però mettono in luce appunto una trasformazione, una modificazione anche molto forte nello stile compositivo di Schubert, che si avvicina sempre di più a una specie di realismo psicologico, chiamiamolo così, insomma, no? Proprio
1: Sono
0: sul. Eh
1: dei leader, questi ultimi sono veramente strani,
0: sì,
1: ecco, depistanti,
0: depistanti
1: ci
0: rispetto ai
1: tirano
0: 600
1: fuori
0: altri leader.
1: da. Esattamente.
0: Senta, Felice Todde, avviciniamoci per qualche minuto, ce ne abbiamo ancora un 7-8 minuti di tempo, invece alla intensissima poi frequentazione che ha avuto Schumann dei testi di Heine, no? Anche quantitativamente più vistosi, no? Rispetto ai testi che ha utilizzato Schubert. Però mi vorrei concentrare, lei fa un'analisi molto precisa di tutte le raccolte di Schumann che utilizzano i testi di Heine, però l'approdo, non a caso lei riserva la conclusione del lungo capitolo su Schumann, che è un po' un libro dentro il libro, no? A Die Klavierliebe, inevitabilmente, perché è l'approdo forse più maturo, forse anche più felice dal punto di vista dell'invenzione, no? Ecco, in che senso diceva prima lei che Schumann forse coglie con maggiore sensibilità quegli elementi dell'ironia che sono contenuti nella poesia di Heine?
1: Ah, senta, se io credo che potremmo anche parlare del Liederkranz opera 24,
0: Ah
1: che
0: beh,
1: già
0: certo.
1: contiene in nutre tutta una serie di cose poi riprese nel Dichterliebe opera 48. Ma se noi prendiamo proprio Dichterliebe, no? Lei pensi i primi tre leader, che
0: Sì.
1: sono strettamente legati, indissolubilmente legati anche dal punto di vista
0: Certo,
1: armonico.
0: armonico.
1: Io non sono, tra l'altro, ho qualche perplessità sulla interpretazione di Bortolotto
0: Sì,
1: delle
0: ho letto,
1: armonie di
0: sì.
1: queste cose. Ecco. Ma pensi alla finta banalità del primo. Nel meraviglioso mese di maggio, quando tutti i germogli sbocciavano, allora nel mio cuore l'amore si è dischiuso. È una cosa di una banalità spaventosa. Quando tutti gli uccelli cantavano, allora le ho confessato la brama mia e il desiderio. Ma vogliamo dire che è falso? No,
0: No,
1: no,
0: assolutamente, anzi.
1: è un velo di, come dire, più che di ironia, di quasi banalità, ma poi sfocia nell'altro, dove subito dalle mie lacrime germogliano tanti fiori fioriti. E i miei sospiri si mutano in un coro di usignoli. Qui siamo nella fantasia più sfrenata,
0: Certo.
1: improvvisamente, no? E poi la conclusione con quello veloce di rose, di lilie, eccetera, eccetera.
0: Certo.
1: Ma già qui abbiamo una vena ironica evidente. E poi c'è un concetto, diciamo, antifrastico.
0: Sì.
1: Quando dice, se ti guardo svanisce ogni dolore, quando ti bacio sono risanato, mi appoggio una gioia celeste, mi dici ti amo, allora devo piangere amaramente. Oddio, come sarebbe?
0: È di nuovo, no? Di nuovo quel sorriso che viene
1: e
0: rotto
1: poi
0: dalle lacrime.
1: Cose, una delle cose è animare individualmente gli elementi della natura.
0: Certo,
1: i fiori, anche gli edifici parlano in Heine, i fiori, le piante. Se i fiori sapessero che ferita ho nel cuore, piangerebbero con me e gli usignoli farebbero risuonare un canto consolatorio. Cioè sono cose che appaiono manierate in qualche modo. Ma perché? Perché c'è uno schermo di fronte a quella che è stata chiamata la ferita di Heine.
0: La famosa ferita di cui parlavamo prima, appunto.
1: Io bene, poi non credo che ci sia una, lo dico brevissimamente,
0: sì,
1: non credo che ci sia una svolta in Ich grolle nicht, quando dice non posso odiare, eccetera, che la svolta sia lì. Tutt'altro, no? Penso che la storia già prima piange e poi dopo invece non piange più, quindi non c'è una linearità in questo.
0: No, di certo. Bene, io spero che siamo riusciti ad incuriosire i nostri ascoltatori e ad approfondire un po' questo rapporto di Heine con Schubert, Schumann, Brahms, che non abbiamo citato, ma insomma ci sarebbero molti magnifici ascolti anche da fare a proposito di Brahms. Però vorrei congedarmi.
1: Brahms, sì. Dica. No, dicevo Brahms, il conservatore, che poi l'ultimo lead è tutt'altro che conservatore.
0: Qui apriremo una questione critica immensa.
1: È tutta una storia.
0: Conservatore proprio è la parola, credo, meno indicata per leggere la musica di Brahms.
1: Anche
0: comunque,
1: se lui si proclamava antimodernista. Ma
0: vabbè,
1: insomma
0: sono categorie, anche quelle categorie. Piuttosto pigre in un certo modo. E allora, caro Felice Todde, io ricordo il suo lavoro, il suo studio prezioso, Heine, da Schubert a Schumann e ad altri musicisti romantici, pubblicato da Zecchini Editore, e non ci possiamo che congedare nel segno di Dichter Liebe. E allora ascolterei proprio questo breve trittico iniziale dei primi tre Lieder da Dichter Liebe opera 48. L'esecuzione questa volta è del baritono Christian Gerhaher e al pianoforte c'è Gerold Hubert, e anche questa è una magnifica esecuzione. Grazie infinite, sì. Felice Todde,
1: grazie
0: per il lavoro che ha
1: lei.
0: Fatto a presto, buona serata.
1: Buona serata.

0: gli umori diversi e contrastanti, dalla melinconia, alla tristezza, fino alla brillantezza, alla gioia quasi incontenibile, in questi tre brevi Lieder che aprono Dichterliebe, opera 48 di Robert Schumann su testo di Heinrich Heine. Abbiamo appena parlato con Felice Todde, grazie al suo libro che studia le relazioni tra Heine e i grandi musicisti dell'Ottocento, la voce di Christian Gerhaher e il pianoforte Gerold Huber. Ci saranno molti umori contrastanti e diversi, come sempre accade anche nei nostri teatri in prova. Quindi do il mio benvenuto a Katia Ippaso, bentornata.
1: Buonasera Guido, grazie.
0: Lunedì sera è il momento del nostro incontro, di andare a cercare di capire quali sono gli spettacoli che stanno nascendo, non quelli che sono già nati. E questa è la bella intuizione originaria, no? Di teatri in prova. E vedo dai titoli qui che affronterai questa sera, sì, che c'è veramente un bel contrasto di umori e di stili.
1: Esatto, infatti queste note appunto che nominavano questa grammatica di tutti i sentimenti possibili erano appunto quelle giuste per introdurre questa puntata di Teatri in Prova, dove come sempre cerchiamo di metterci in ascolto con quanto si muove sotto traccia, con i movimenti invisibili che guidano appunto, come dicevamo, le nuove creazioni della scena teatrale. Allora questa sera cominciamo il nostro viaggio da Genova, dove a breve, l'8 ottobre, inizierà la nuova stagione del Teatro Stabile. Il primo appuntamento è al Teatro Ivo Chiesa con l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, regia di Davide Livermore, che è anche il direttore artistico del Teatro Nazionale di Genova. Lo spettacolo debutta l'8 ottobre e resterà in scena fino al 18 ottobre. Allora Guido, naturalmente è un titolo che esercita un fortissimo potere evocativo, non solo per la storia della letteratura italiana, ma anche per la storia della musica e naturalmente anche per la storia dell'arte scenica. Una lampadina non può che accendersi immediatamente sull'anno 1969, cioè l'anno in cui debuttò a Spoleto l'Orlando Furioso di Ronconi con l'adattamento teatrale allora di Edoardo Sanguinetti. Sono passati appunto 57 anni e oggi Davide Livermore si accosta al poema cavalleresco basandosi sull'adattamento di Edoardo Sanguinetti. Sono passati appunto 57 anni e oggi Davide Livermore si accosta al poema cavalleresco basandosi sull'adattamento e la riduzione di Margherita.

0: Livermore, soprattutto senza avere paura della sua lingua. Ed è quindi attraverso la voce di due delle protagoniste che abbiamo deciso stasera di attraversare, appunto, l'Orlando Furioso. Siamo con Laura Marinoni. Buonasera, Laura. Pronto? Abbiamo Laura Marinoni con...
1: Buonasera.
0: Sì, buonasera Laura. Grazie di essere con noi. Abbiamo anche Linda Gennari. Buonasera Linda.
2: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora, Linda Gennari, lei interpreta Orlando e anche la Luna. Cominciamo proprio dal protagonista di questo grande poema cavalleresco. Allora, quello che lo spettatore vede subito d'apertura di Sipario è uno spazio, diciamo, che insieme reale e metafisico, è uno spazio occupato da un aereo divelto, è un relitto con un'ala spezzata che forse è appartenuto a un'altra epoca, forse invece appartiene alla nostra. Sappiamo, questo lo leggiamo e ce lo dice anche il regista nelle sue note, che tutto ha inizio dalla fine, cioè dalla voce di un comandante che annuncia che lo spazio aereo sta per essere chiuso per 72 ore. In questo scenario sospeso appaiono i personaggi creati da Ludovico Ariosto nel 500. In questo scenario, Linda Gennari, che evoca comunque un mondo silente e tenebroso, chi è Orlando? E perché perde il senno?
2: Allora, Ariosto fa, attraverso Orlando, credo ci restituisca un ritratto estremamente lucido e inquietantemente moderno di una figura di uomo che è l'eroe, il paladino perfetto, valoroso, coraggioso. Dietro questa maschera però in qualche modo si rivela, si annida un uomo che proietta il suo valore, proietta totalmente il suo valore in questa donna, appunto, angelicata, una donna che non è più una persona reale, ma è in qualche modo appunto una figura vista astrattamente come donna ideale e casta, e che in qualche modo è specchio, fa da specchio a Orlando per riconoscere, per restituirgli un valore. Nel momento in cui Angelica invece si rivela donna reale e quindi sceglie indipendentemente nei sentimenti, nel sesso, il mondo di Orlando crolla, il suo io si frammenta, si liquefà e sopraggiunge dunque la pazzia.
0: Ecco.
2: Diciamo che è un ritratto che oggi probabilmente noi definiremmo, con gli strumenti che abbiamo, di un narcisista patologico.
0: Ecco, chiaro.
2: E quindi lo trovo estremamente, appunto, moderno.
0: Angelica.
2: E anche inquietante.
0: Ecco, moderno e anche inquietante, quindi appunto questa scissione dell'io che viene anche causata dall'incontro con un fantasma, diciamo, appunto, d'amore. E Angelica, nel ruolo di Angelica abbiamo un'altra attrice, perché appunto il cast è prevalentemente femminile, che è Anna Della Rosa, che poi interpreterà anche Melissa, Rinaldo e Zerbino. Allora, Laura Marinoni, lei interpreta invece Astolfo, prima di tutto, poi Bradamante e anche Carlo Magno. Allora, come Astolfo ha un compito, direi, di vitale importanza, cioè cercare il senno di Orlando. Fra l'altro, per il suo personaggio, tutte voi attrici siete state invitate a, diciamo, dedicare dei versi, delle immagini, delle vostre, la vostra proprio rappresentazione, no, dei personaggi che andate incontrando. E per il suo Astolfo lei ha anche scritto delle rime che saranno pubblicate nel programma di Sale, in cui esalta questo astronauta amore del paladino che macina ottave sempre sognando. Quindi in qualche modo Astolfo nella sua immaginazione rappresenta proprio la scrittura, Laura Marinoni?
1: Allora, intanto Astolfo è veramente un personaggio

0: personaggio eroico-comico, un personaggio che si differenzia moltissimo dagli altri paladini e che ha anche un côté molto divertente. Nella prima parte lui è trasformato in mirto perché si è innamorato della maga Alcina, che gli ha fatto un incantesimo, e l'ha trasformato in mirto. Quindi è un personaggio che ha le scene molto godibili, veramente molto divertenti anche da interpretare, e poi ha un finale invece in cui va sulla luna, va proprio fisicamente sulla luna, portato da San Giovanni per recuperare il seno d'Orlando, e quindi qui viene dato un compito molto alto. Poi la regia di Davide Livermore, fantasmatica come sempre, ci porta proprio così a volare, ci porta in un altro luogo dove la terra si vede come un luogo lontano, il luogo dove la pazzia resta là e non se ne va mai, no? Quindi ci sono molte sfumature, ma come in Astolfo, in tutti i personaggi, sono personaggi estremamente umani, visti con una grande ironia da parte di Ariosto, e quindi in realtà tutta è una grandissima favola in cui c'è molto divertimento. Io per prima confesso che dall'epoca della scuola non avevo mai più rivisitato, riletto l'Orlando Furioso. Mi sono accorta che siamo davanti a un'altra Divina Commedia, cioè come proprio altezza e compattezza di stile e meraviglia. Ecco, è proprio un testo meraviglioso, per cui da Astolfo poi io personalmente passo a Bradamante, che è una specie di Orlando al femminile, nel senso che segue, cerca disperatamente il suo Ruggero e non lo trova mai. Questi sono personaggi che hanno un'ossessione amorosa, no? E quindi sono visti ironicamente. E poi c'è Caio Magno, che ha una scena bellissima in cui c'è la grande battaglia di Parigi, e quindi c'è proprio la cristianità contro i saracini, però è tutto visto in modo incredibilmente contemporaneo da Ariosto, senza giudizio, ovvero i saracini, i musulmani, non sono affatto descritti come inferiori ai cristiani. C'è una grande denuncia della guerra.
1: Ecco, allora questa favola che ha tutti i toni del dramma, ma anche del divertimento, quindi dell'ironia, ci consente appunto di attraversare mondi su mondi, entriamo un po' nelle atmosfere dell'Orlando Furioso di cui stiamo parlando, con la regia di Davide Livermore.
2: Questa conclusione fu la sicura. Che il capo a un colpo mi levò dal tallo, poi che d'innumerabili battitudini si vide il manicolto amor satollo. C'è l'arma, mi studio ancora il duolo, eppure quel mi fa forza, e male a sconder pollo, per lacrime e sospiri da bocca ed occhi, convien voglio non voglio.

0: Smoletto, in che giaceva l'ingrata donna venutasi a porre con suo drudo più volte esser doveva. Non altrimenti or quella prima porre, né con minor prestezza se ne leva che dall'erba il vilan che si era messo per chiudere gli occhi e vegga il serpe appresso.
1: Quel letto

0: si vivace. E come sospirar possa mai tanto. E spesso di come così nel pianto.
1: Ecco, siamo entrati nelle atmosfere dell'Orlando Furioso di Ariosto, nella messa in scena di Davide Livermore, spettacolo d'apertura del Teatro Stabile di Genova, Teatro Nazionale, dall'8 ottobre al Teatro Ivo Chiesa. Allora, dicevamo, ne stiamo parlando con due delle attrici protagoniste, un Orlando Furioso tutto al femminile che vede in scena un quintetto di prime attrici del teatro italiano: Laura Marinoni, Linda Gennari, Anna Della Rosa, Mariangela Granelli e Anna Maria Ghirardelli. L'unico uomo in scena, Fulvio Pepe, che abbiamo ascoltato e che interpreta tre ruoli diversi: il narratore prima di tutto, poi San Giovanni Evangelista e il sole. Allora, Linda Gennari, il secondo personaggio costruito su di lei è quello della luna, che sarà protagonista dell'ottava scena, perché il vostro Orlando è diviso in otto scene: le donne, maghe, incantesimi, il castello incantato, i cavalieri, l'arme, l'assedio di Parigi dopo la battaglia, la pazzia di Orlando e infine appunto il viaggio sulla luna e il senno umano. Fra l'altro lei ha collaborato anche alla drammaturgia accanto a Davide Livermore, a Fulvio Pepe e Carlo Sciaccaluga. Allora, intanto, questa luna che è stata evocata anche prima da Laura Marinoni, come ce la dobbiamo immaginare? Queste ampolle in cui viene custodito il senno degli uomini, come verranno disegnate?
2: Beh, vengono disegnate, diciamo, prima di tutto attraverso l'immaginazione, attraverso le parole di Laura, perché è Astolfo che finisce sulla luna e che vede cosa la luna raccoglie. Una delle battute che dico in quanto luna è: ciò che si perde là, qui si raguna. Ciò che si perde sulla terra si raduna sulla luna. E Astolfo, camminando sulla luna, vedrà tutta una serie di cose che poi racconterà, e quindi poi questo farà nascere delle immagini nel pubblico. E questa luna è, la luna è il simbolo in assoluto della femminilità, della fertilità, è una sorta di idea lontana e vicina allo stesso tempo, distante e intima, e ha qualcosa anche di molto ironico. C'è come una sorta appunto di distanza empatica, però.
1: Bello, la distanza empatica,
2: sì,
1: è una chiave.
2: Sì, è un po' una diva
1: capricciosa.
2: Sì, ma benevola anche, uh-huh. Però con questo sorriso un po', cerco sempre un po' un sorriso nel restituirla.
1: Ecco.
2: Ed è molto divertente che poi appunto è proprio sulla luna che finisce il senno di Orlando, quindi è un bel gioco di specchi. Diciamo.
1: Ecco, assistendo alle prove del vostro spettacolo, mi è sembrato appunto di registrare un'atmosfera che voi state anche restituendo con le vostre parole, che è un'atmosfera molto seria, insieme molto giocosa. Quindi, da un lato, sì, la precisione ritmica e musicale che Livermore, che uomo di musica e uomo di teatro, ha chiesto ai musicisti. Ricordo che in scena ci sarà il trio La Chimera, che suona strumenti di filologia antica, e anche alle attrici, perché insomma insieme bisogna fare un lavoro contrappuntistico. E dall'altro c'è appunto un'atmosfera divertita che asseconda l'aspetto fantastico, immaginifico appunto dell'Orlando Furioso. E Laura Marinoni, prima di salutarci, mi viene in mente un'espressione di Nietzsche che parlava del danzare in catene. Allora mi chiedo se il fatto di essere essenzialmente un ensemble di attrici donne abbia facilitato questa danza in catene.
3: Ma io intanto credo che siano un gruppo di attrici che in gran parte hanno già lavorato insieme, si conoscono, si stimano, si vogliono bene e hanno un entusiasmo particolare che sposa lo spirito di Livermore. E lui, il primo giorno di prove, ci ha detto: noi dobbiamo immaginarci come bambini, ma non bambini che fanno il verso, che fanno la parodia. Dobbiamo ricordarci di quando eravamo bambini e quindi entrare in questo grande gioco teatrale con quello spirito, per cui ci sono duelli che ovviamente sono nati come da dei ragazzini che prendono le spade di legno e giocano in modo serissimo a fare i paladini. Abbiamo cambi di scena veramente mirabolanti, e quindi è un grande gioco di squadra ed è molto gioioso, molto faticoso, perché appunto comunque le ottave una costrizione, però è una costrizione come lo è la grande poesia, che ti porta a un livello superiore, che come dice Davide ti fa sempre alzare l'asticella, e quindi è come un recitar cantando che deve mantenere il senso, ovviamente, no? Perché è importantissimo far capire, aiutare il pubblico a entrare nella lingua, non sempre facile di aiuto, ma nello stesso tempo il divertimento di nuotare dentro queste strofe, queste magnifiche ottave, che alla fine ti aiutano, perché è come essere dentro è come cantare, ecco.
1: Ecco,
3: cosa.
1: Bene, siete riuscite perfettamente a farci entrare appunto in questa musicalità, anche in questa precisione, perché appunto non c'è nessuna approssimazione, c'è un dominio appunto dello strumento, che è quello che sia il regista che gli interpreti stanno cercando, e comunque c'è naturalmente anche la fantasia, la libertà, il gioco. Ringraziamo Linda Gennari, grazie Linda per essere stata con noi.
2: Grazie a voi davvero.
1: E grazie a Laura Marinoni, grazie Laura,
3: grazie,
1: come sempre.
3: Vi aspettiamo molto, molto volentieri a teatro per conoscere o ritrovare l'Ariosto.
1: Bene, ricordiamo anche che accanto alle attrici che abbiamo nominato anche prima, Anna Della Rosa, tra le altre, Mariangela Granelli e Anna Maria Gherardelli, abbiamo anche una danzatrice, Silvia Bennett, che simboleggia l'anima mundi. E da Genova ci spostiamo a Pistoia, dove in apertura della nuova stagione del Funaro è previsto un focus su Sotterraneo, sul teatro sotterraneo, di cui qui fra l'altro Radio 3 abbiamo spesso seguito i processi, i movimenti, sintonizzandoci in vario modo con il loro linguaggio corrosivo, critico e paradossale. Allora, per capire esattamente quello che si sta preparando per le serate del 16, 17 e 18 ottobre, abbiamo raggiunto al telefono uno dei fondatori della compagnia, Daniele Villa. Buonasera Daniele.
4: Ciao, buonasera a te e a chi ci ascolta.
1: Allora, Daniele Villa, mi ricordo che in un'altra puntata di Teatro in Prova avevamo già seguito un po' i primi bagliori di Time Capsule, che è uno spettacolo festa, un viaggio nel tempo, in questo nostro tempo, ma anche nel vostro specifico tempo, perché appunto avete festeggiato i 20 anni, due decenni di vita teatrale, dando continuamente, bisogna ammetterlo, molti segnali di divertimento, ma anche di allarme. Allora, ecco, cominciamo dalla vostra Time Capsule, che aprirà la finestra sotterranea del 16 ottobre. Rispetto a questi 20 anni, Daniele Villa, quando tutto è cominciato, quali erano le vostre preoccupazioni, i vostri desideri, e come si sono trasformati appunto nel corso del tempo?
4: Sì, come dicevi, ci piace stare in equilibrio fra divertimento e male di vivere, fra allarme e gioco. E la preoccupazione era che questa potesse essere una strada teatrale che non trovava spazio, che non riusciva a entrare in connessione con il sistema teatrale, il pubblico, la critica. Invece, per fortuna, ci siamo riusciti e riusciamo a portare avanti, evolvere, trasformare il nostro linguaggio da 20 anni. Quindi diciamo che avevamo voglia, come abbiamo fatto per il decennale, per i primi 10 anni, avevamo voglia di festeggiare anche il traguardo dei 20 anni. L'abbiamo fatto aprendo questa capsula del tempo che avevamo raccolto nel 2015, facendo lasciare al pubblico tutta una serie di messaggi, che nel 2015 sono stati murati nella parete del Teatro Studio di Scandicci, un luogo in cui abbiamo lavorato molte volte, e che nel 2025 abbiamo riaperto per inventarci una performance, spettacolo, festa ispirata proprio a quei messaggi lasciati dal pubblico del 2015, lasciati in qualche modo a noi stessi, dandoci un appuntamento nel futuro. Da questa, diciamo, traccia è nato poi Time Capsule, che replichiamo adesso, dopo averlo fatto a Firenze, lo replichiamo adesso a Pistoia per Teatri di Pistoia, che è una struttura dove siamo compagnia residente con la quale abbiamo portato avanti tantissimi progetti. Quindi diciamo che Time Capsule raccoglie questi messaggi, li mette in connessione con scene di repertorio e scene inedite della compagnia e riflette sul rapporto che abbiamo avuto con questi 10 anni, col loro immaginario e col tempo che è passato.
1: Allora, la sera successiva, invece, il 17 ottobre, sempre per i teatri di Pistoia al Funaro, andrà in scena in anteprima nazionale Stupido Cene. E allora, prima di farcelo raccontare da Daniele Villa, entriamo velocemente, brevemente, nelle atmosfere evocate, quindi dalla nuova opera di teatro Sotterraneo.
5: Nella prossima ora Teodora parlerà di cose che da oltre 10 anni ossessionano gli autori di questo pezzo, che evidentemente si credono chissà che cazzo e vogliono spiegarvi delle cose. Arroganti, eh? Partiamo proprio da qui, dall'interiorità, dal rapporto con noi stessi, dall'autopercezione. Voi, quanto pensate di essere persone razionali in una scala da 1 a 10? Vi capita mai di urlare più forte al telefono come se questo ne migliorasse la ricezione? Vi capita di cliccare compulsivamente il pulsante dell'ascensore come se questo lo facesse muovere più velocemente? Nel traffico avete spesso la sensazione che gli altri vi rallentino apposta e non siano esattamente come voi, dei poveri stronzi nel traffico? Quando siete in vacanza all'estero, vi lamentate mai del fatto che ci sono troppi turisti? Vi capita di pesarvi 2, 3 volte se la bilancia vi dice un numero che non vi piace e invece di rimetterla velocemente a posto felici se il numero vi soddisfa? Vi capita mai al supermercato di paralizzarvi indecisi se comprare il latte perché non ricordate se ce l'avete a casa e se non ce l'avete sarà davvero fastidioso domattina mangiare i cornflakes secchi, ma se ce l'avete rischiate che poi vada male?
6: Customer announcement. We'd just like to inform you this store is now closed.
1: Ecco, era un breve frammento da Stupido Cene, il nuovo lavoro di teatro sotterraneo che debutterà al Funaro di Pistoia il 17 ottobre. Una conferenza spettacolo, così viene raccontata sulla realtà, o meglio su come il nostro cervello di Sapiens interpreta la realtà. Ne stiamo parlando al telefono con Daniele Villa, che è anche il drammaturgo della compagnia, oltre che uno dei fondatori. Allora, Daniele, non abbiamo un po' la sensazione qui in studio che questo nostro cervello di Sapiens non esca molto bene da questo vostro lavoro.
4: Beh, diciamo che Stupido Cene, come da sottotitolo, è una conferenza spettacolo. La voce che abbiamo sentito è quella di Teodora Grano, che è danzatrice e coreografa, che espone questa conferenza, che parla senza voler esprimere giudizi, ma diciamo riferendo decine di libri che abbiamo studiato negli ultimi anni al riguardo. Parla degli errori cognitivi sistematici del nostro cervello. Noi Sapiens abbiamo il potenziale per raggiungere i confini del sistema solare, ma al tempo stesso abbiamo degli automatismi che ci predispongono, diciamo, a interpretare in modo errato, in modo automatico, in modo irrazionale la complessità che ci circonda. Questo è un tema che ci ossessiona da anni. Abbiamo fatto diversi spettacoli che avevano a che fare col rapporto con la realtà, col rapporto fra Sapiens e le narrazioni, fra Sapiens e l'ideologia, fra Sapiens e la percezione. Dietro a tutti questi spettacoli c'erano decine di libri che a un certo punto hanno costituito una sorta di magma di concetti, informazioni, approfondimenti fra neuroscienza e psicologia cognitiva che sentivamo di voler fermare in una forma che fosse divulgativa e spettacolare. Perciò giochiamo un po' con Teodora Grano, che spiega tutta una serie di cose che noi abbiamo imparato negli ultimi anni, che abbiamo appreso dai libri, dagli incontri, dalle conferenze, però con tono ironico, autoironico, ludico, cercando di trasformare questo momento divulgativo in una macchina teatrale vera e propria, ci accompagna, diciamo, in un viaggio in quelli che sono i meccanismi che fanno sì che Sapiens, con tutto il potenziale di intelligenza di cui dispone, possa comportarsi sorprendentemente in modo stupido, e quindi è una cosa che non riguarda qualcuno in particolare, ma tutti noi. Sono meccanismi evolutivi che costruiscono, definiscono, strutturano il nostro cervello.
1: Allora, prendiamo decisioni nel silenzio del subconscio senza accorgercene, leggo appunto dalle vostre note di presentazione dello spettacolo, e mi veniva in mente come sia cambiato nel tempo anche la percezione, il rapporto che gli artisti, in questo caso stiamo parlando di voi, ma che diciamo che gli artisti hanno con la realtà, no? Abbiamo passato così tanto tempo a cercare vie di fuga dalla realtà, anche di abbracciare questo inconscio, questo subconscio. Basta citare per esempio tutto il movimento surrealista francese, di quando André Breton andava scrivendo fuori dalla sua porta mentre dormiva, il poeta lavora, non disturbiamolo, e adesso noi ci stiamo in qualche modo invece dannando per trovare segni di realtà, no? In un mondo che ha perso definitivamente i confini. Quindi in questo vostro diciamo cercare anche testimonianze di un reale che non sia totalmente svanito, no? Nel virtuale, che cosa avete trovato, ecco, state facendo, e soprattutto in questo movimento verso stupido cene, Daniele Villa?
4: Beh sì, diciamo che se un tempo il problema dell'epoca era l'essere oppressi da una realtà troppo conformante, oggi forse il problema dell'epoca è aver perso la capacità di condividere una realtà minima sulla quale operare. La frammentazione di come tutti percepiamo e rinarriamo la realtà ha raggiunto livelli tali per cui ognuno di noi può alienarsi in una ricostruzione molto, molto personalizzata, customizzata, mi verrebbe da dire, del proprio racconto della realtà, e questo sta polarizzando ovviamente ognuno di noi verso un isolamento, una separazione, una incomunicabilità di quella che dovrebbe essere, almeno diceva Umberto Eco, lo zoccolo duro dell'essere, cioè quella soglia minima sulla quale possiamo concordare, se non su ciò che è reale, su ciò che non lo è, e quindi provare a lavorare su ciò che ne avanza. E quindi, come dicevo, questa per noi è un'ossessione che ci accompagna da anni. Stupido Cene è una raccolta di tutto quello che di profondo, complesso, articolato abbiamo trovato in trattati di neuroscienze, di psicologia cognitiva, di biologia evolutiva, su tutto quello che persone infinitamente più preparate di noi su questi temi ci hanno spiegato attraverso le loro pubblicazioni e divulgazioni, su come funzionano quei meccanismi neurocognitivi per cui noi possiamo sostituire la realtà con mille altri surrogati, a partire dalle storie che ci raccontiamo. E quindi quello che abbiamo trovato e che Stupido Cene cerca di trasmettere è quella che noi chiamiamo anche nello spettacolo la maledizione della metacognizione, cioè la capacità che tutti noi possiamo allenare di domandarci perché stiamo pensando una determinata cosa, sulla base di quali preconcetti, pregiudizi, bias stiamo pensando una determinata cosa, come arriviamo a pensarla e se forse non sia un automatismo che possiamo correggere, perché in realtà quello che pensiamo non coincide e neanche si avvicina alla realtà dei fatti. Questa è una specie di contagio che noi tendiamo a cercare attraverso Stupido Cene, col teatro, col gioco e con gli strumenti culturali che abbiamo raccolto in questi anni.
1: Ecco, direi che il gioco, la dimensione ludica, è qualcosa che sta un po' avvolgendo questa puntata di Teatri in Prova. Anche naturalmente stiamo parlando di giochi serissimi, di giochi che in questo caso chiamano in causa anche la scienza. E noi salutiamo e ringraziamo Daniele Villa per essere stato con noi. Grazie Daniele.
4: Ciao, un saluto a tutte e a tutti.
1: E facciamo ascoltare però, prima di salutarci, un secondo frammento da Stupido Cene.
5: Anno 1995. Due tizi di nome Wheeler e Johnson irrompono in una banca in Pennsylvania armati di pistole. Sono a volto completamente scoperto e infatti i cassieri sono terrorizzati ma anche perplessi. La faccia di Wheeler e Johnson è scoperta e anche un po' unta e traslucida. Ovviamente i cassieri consegnano i soldi senza chiedere: scusa, ma che cazzo hai in faccia? Se ti puntano una pistola addosso non è che ti metti a fare domande. I rapinatori fuggono col malloppo, ma poco dopo vengono arrestati mentre camminano tranquilli per strada. Appena ammanettati dichiarano: ma avevamo il succo di limone in faccia! Dall'interrogatorio emerge che avevano letto su internet che il succo di limone viene usato come inchiostro invisibile e avevano dedotto che cospargendosi la faccia di limone sarebbero diventati invisibili per le videocamere.
1: Ecco, era un secondo frammento da Stupidocene, lo spettacolo di teatro sotterraneo che debutterà in prima nazionale al Fonaro di Pistoia il 17 ottobre, poi la monografia su teatro sotterraneo si chiuderà il 18 ottobre con il DJ Show, uno spettacolo che vuole far ballare il pubblico ma dentro una drammaturgia. E cambiamo completamente di registro, di tono, andando a Milano per sintonizzarci con un'altra apertura di stagione, quella del Teatro della Cooperativa, che dal 10 al 25 ottobre ripropone tre spettacoli storici del suo repertorio, tutti e tre scritti da Renato Sarti, che abbiamo raggiunto al telefono. Buonasera Renato.
7: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, Renato Sarti, anche a lei grazie per essere con noi a quest'ora tarda della sera. Allora, abbiamo appena parlato con Teatro Sotterraneo, che ha voluto festeggiare i suoi 20 anni di vita facendoci fare un viaggio dentro una capsula del tempo. Anche voi celebrate un anniversario importante, sono i 25 anni di vita del Teatro della Cooperativa di Milano, che è sempre stato un punto di riferimento, diciamo, per quelle un riferimento importante, imprescindibile per quel teatro che guarda alla storia, alle nostre radici. Allora, il primo spettacolo di questa monografia, dove l'indagine sul passato si volge sempre al tempo presente, è Nome di Battaglia Lia. Ecco, perché Renato Sarti ha sentito il bisogno di riallestire questo che poi è stato il primo spettacolo, appunto uno spettacolo del 2002, che cosa ha da dirci oggi Gina Galeotti Bianchi?
7: Ma niente di nuovo, se non che i tempi costringono a guardare il nostro passato per scoprire percorsi inaspettati per i più o non mai sentiti, o meglio all'interno della storia della resistenza milanese, l'importanza del ruolo delle donne. Gina Bianchi Galeotti, Nome di Battaglia Lia, era una partigiana che il giorno prima della liberazione viene massacrata fascicchiata da un traffico di mitra di nazisti sulla via della fuga. Lei era incinta di 7 mesi e stava portando nel quartiere di Niguarda, dove il teatro cooperativo è la sua radice, l'ordine dell'insurrezione. È una donna che aveva fatto mille cose, era una dei dirigenti dei gruppi di difesa della donna, che a Milano vantava 50.000 aderenti. Donne che con azioni nei mercati, facendo le staffette, portando le armi quando c'erano gli attentati o cose del genere, hanno praticamente avuto un ruolo fondamentale, anche se ahimè poco riconosciuto. Teniamo conto del nome di Gina Galeotti Bianchi fino allo spettacolo che ho messo in scena nel 2002, il primo spettacolo che abbiamo messo in scena, non c'era una via dedicata a lei, un giardinetto, una piazza, uno slargo, niente. Grazie anche al nostro lavoro, la città di Milano oggi ha un giardino dedicato a lei e in poi la città se ne parla non solo per lo spettacolo, ma perché venne citata dal presidente Napolitano nel 2015, se non sbaglio, un discorso il 25 aprile alla Scala, perché prendemmo per questo spettacolo una medaglia sempre al presidente della Repubblica. Insomma, di Gina Galeotti Bianchi, Nome di Battaglia Lia, Milano forse conosce un pochino di più la storia, che è una storia fondamentale, importantissima.
1: Allora, io farei ascoltare anche ai nostri ascoltatori un frammento dello spettacolo di cui stiamo parlando, Nome di Battaglia Lia, con Renato Sarti, Marta Marangoni e Rossana Mola.
8: Arriva il 24 aprile del 45 e i partigiani vogliono il mio balcone per sparare. Io cosa devo fare? Ci do le chiavi del mio appartamento e me ne vado via con i miei bambini. 3 bambini, l'ultimo aveva 5 mesi. Lì sopra, sul balcone della salumeria Rizzi, c'era la mitraglia. E qui sul mio balcone c'erano i partigiani, il Valeriano, il Parini con la mitraglia, non lo so cosa. Le partita proprio da qui. Dani Guarda, dalla via Ornato al 7, la risurrezione di Milano. Il 24 aprile mia nipote Iole esce con la bicicletta per andare a delle riunioni. Ha con so quali messaggi da portare. Stiamo aspettando altre compagne, tra cui la Gina Bianchi.
9: Io mi occupavo della zona Zara Stazione Centrale e la Gina Bianchi era la responsabile del settore di Niguarda, settore terzo, però noi non ci conoscevamo. Io l'ho conosciuta il giorno della morte. Appuntamento piazzale Maciacchini davanti al baracchino dei fiori. La ragione dell'incontro, diciamola la ragione ufficiale, era che alla Gina Bianchi sarebbe stato affidato da quel momento un incarico più importante nel gruppo provinciale dei gruppi di difesa della donna e io devo quindi prendere il suo posto alla direzione del settore terzo, il settore di Niguarda, quello che prima dirigeva lei, no? Ed è quindi prevista una piccola riunione proprio qui, in via Armada 8, per due ragioni. Una è per il passaggio di consegne tra me e la Gina Bianchi e l'altra più semplicemente per presentarmi alle donne di Niguarda. L'insurrezione è già nell'aria. 24 aprile, pomeriggio presto, piazzale Baciacchini. È la Maria Anzali a combinare l'incontro e il segno di riconoscimento, no, non ricordo bene se era forse un fiore o un giornale. Un giornale. Una donna simpatica, piacente, appoggiata con la bicicletta. Io non sono mai stata puntuale in vita mia, ma lì, durante la resistenza, è questione di vita o di morte. Non puoi arrivare neanche in anticipo. Allora lei in bicicletta. Io in bicicletta e capisco subito che c'è qualcosa di strano. È il modo come sale in bicicletta. E dopo qualche pedalata. Ma lì ha... Nadine, ma c'è qualche novità?
10: Sono incinta.
9: Incinta? Di quanto?
10: 5 mesi. E quando nascerà? Quando nascerà i fascisti? Non ci saranno più. Di dove sei?
9: Di Milano.
10: Io sono di Suzzara. Mio marito invece è cremonese, sai? Si chiama Bruno Bianchi. È in carcere a San Vittore. Sono stata in carcere con lui, poi... Beh, io e lui questo bambino l'abbiamo fabbricato in un intervallo del reciproco arresto. Senti. Ora ti dico... Ti dico una cosa che tanto sappiamo solo io e te, domani libererò mio marito, ma non solo lui, e vengono liberati tutti!
9: Ma come fai a sapere certe cose? Dai! Scusa! Ma figurati!
10: Queste sono cose che non si dicono!
9: Lei ha una premura, un'agitazione che va molto al di là dell'incontro con le donne di Niguarda. Probabilmente lei deve avere l'indicazione dell'insurrezione di Niguarda e qui succede qualcosa.
10: Dobbiamo fare in fretta, non c'è un minuto da perdere!
9: Ho capito, ha qualche messaggio, ha qualche indicazione. Accidenti! Accidenti a questo ospedale! Lia, sai cosa potremmo fare? Per arrivare in via Armada potremmo passargli da dietro che è più sicuro, non di qui che ci sono gli spari.
10: No, io sono d'accordo con te che se si impiega lo stesso tempo senza rischiare, bene, però vedi, dobbiamo anche prendere la strada che ci serve di più, perché non ho bisogno di dirlo a te. È proprio in questi momenti che si vede il coraggio dei comunisti.
9: Sì, ho capito il coraggio dei comunisti, ma qui fra poco vi appoggia uno scontro, perché è cominciata, sta cominciando l'insurrezione.
10: Non c'è tempo di fare la strada dietro l'ospedale, è troppo lunga.
9: E intanto arrivano i camion tedeschi e fascisti e forzano il primo posto di blocco, che i partigiani con loro quattro fucili tentano di sparare nelle ruote in quel pezzo di via che va dall'inizio proprio di Niguarda, sfocia in una piazzettina un po' prima di via Armada, dove noi dobbiamo arrivare. Intanto si intensificano le cose. A un certo punto un gruppo di partigiani, 4-5 compagni, non di più, non abbiamo una barricata, un ostacolo, qualcosa, e ci dicono:
11: a terra, a terra, giù!
1: Ed era un frammento che abbiamo voluto far ascoltare quasi integralmente da Nome di Battaglia Lia, storia di Gina Galeotti Bianchi uccisa dai nazisti, come abbiamo appena ascoltato assieme al bambino che portava in grembo. Renato Sarti è con noi al telefono, è l'autore e il regista, ma anche interprete, accanto a Marta Marangoni e Rossana Mola, di questo spettacolo che viene riallestito dal Teatro della Cooperativa di Milano. Allora, Renato Sarti, fra l'altro questa storia, questa sequenza, questa decisione delle due amiche di prendere una strada invece di un'altra, la volontà di Lia di volere essere all'appuntamento con la storia, di fare in fretta, di entrare in ospedale e comunicare quello che voleva comunicare, giocherà, diciamo, una partita importante appunto nella sua morte. Ed è una scena che viene ricostruita anche nel bellissimo libro di Benedetta Tobagi, La resistenza delle donne, che dice molte cose, che lo sfogliavo appunto prima di iniziare la puntata, perché appunto sollecitata dal tema, dal discorso che avremmo fatto insieme. Benedetta Tubagi fa notare come la maggior parte di queste donne che hanno fatto la resistenza, che hanno partecipato attivamente poi dopo, alla fine della guerra, non sono state riconosciute, e molte di loro, a parte appunto coloro che sono morte giovani come il caso di Gina Galeotti Bianchi, ma molte di loro poi alla fine hanno faticato anche a raccontare e dicevano nelle interviste, nelle testimonianze: no, ma io non ho fatto nulla, io sono stata, diciamo, una figura secondaria, sono stati gli uomini più ad agire. Ecco, questo è molto interessante, forse esce fuori anche dal vostro lavoro. Lei appunto ci raccontava come prima del vostro lavoro forse la figura di Gina Galeotti Bianchi non era così ricordata, le è stata intitolata una strada e così via. Allora, dare un nome a queste figure, dare un volto, ripescare le loro immagini, le loro foto, è naturalmente un lavoro non solo storico, ma è anche un lavoro artistico. Ecco, mi chiedo quanto il teatro oggi abbia il potere di attivare la memoria e come le generazioni, le nuove generazioni reagiscono, che domande fanno rispetto a questi vostri spettacoli, Renato Sarti, che tipo di curiosità manifestano?
7: Ma dopo le repliche, noi facciamo sempre molte repliche per le scuole. Beh, le domande sono tante perché i ragazzi vengono colpiti da questa storia e sono curiosi. All'inizio magari sono un po' timidi, non fanno domande, all'inizio bisogna, come dire, sollecitarli un po', ma poi non si finisce più. Anche perché poi le scolastiche hanno una caratteristica straordinaria, che noi vediamo il popolo italiano vero e proprio, nel senso che al di là delle leggi che faranno o non faranno sulla scuola, io vedo che un 20-25% dei volti che ho davanti sono volti che arrivano da paesi lontani, dall'Asia, dall'Africa, dai paesi dell'est, e quindi molti di questi ragazzi qua, proprio perché non sono di queste, proprio perché arrivano da altrove, sono più curiosi dei nostri e quindi fanno un sacco di domande, soprattutto i ragazzi di origine straniera, e vengono colpiti anche perché, come accennavi prima te, c'è la fatalità, no? Senza la fatalità, senza il destino, senza queste due componenti, gran parte delle opere storiche, delle opere drammatiche, pensiamo a Edipo, no? Che incontra il padre e non sa che è suo padre, un incrocio, vuol passare prima l'uno, prima l'altro, poi si, ecco, ma poteva passare 10 secondi prima, 10 secondi dopo, no? Invece la fatalità. La fatalità, che è un elemento del teatro fondamentale, nel caso di Lia, facevi bene a citarlo, questa fatalità, perché se passavano dietro l'ospedale, la Lia sarebbe rimasta viva, e invece no, ha quella determinazione, quella responsabilità che si sente addosso, e quindi prende la strada che purtroppo la porta alla morte. E in questo c'è qualcosa di altamente teatrale, no? Cioè, se avessi scritto io una storia del genere, probabilmente qualcuno avrebbe detto: Renato, bevi meno Campari, troppa roba, no? Cioè, ecco. E invece no, invece la realtà ci riserva sempre delle sorprese che vanno al di là della realtà e supera la nostra fantasia, insomma.
1: Ecco, sì, naturalmente poi citando l'Edipo Re di Sofro, che è quindi la prima grande crime story dell'umanità e quindi la prima storia anche costruita su un innocente colpevole, perché quella poi è la grande ambiguità, no? da cui nasce il teatro, e quindi anche questa forza drammatica di queste scene, che sono anche scene del reale, ma che appunto costruiscono delle partiture teatrali in sé, esatto. E quindi vanno sgranate. Vanno sgranate in scena. Voi sgranerete altre due partiture storiche che arrivano dai vostri repertori, sono due titoli importantissimi, uno è Mai Morti, scritto e diretto sempre da lei, Renato Sarti, che per tanti anni è stato interpretato da Bebo Storti e che oggi viene riallestito con un altro interprete, Gabriele Falsetta. Come molti ascoltatori forse ricorderanno, una fabulazione nera in cui a parlare è un nostalgico del ventennio e delle violenze squadriste di cui rivendica l'eredità. Tra le violenze ci sono quelle anche della famigerata brigata Muti, che aveva sede negli spazi di via Rovello, su cui poi dei giovani visionari, Paolo Grassi e Giorgio Streller, avrebbero poi costruito, edificato il più grande teatro d'Europa, il Piccolo Teatro di Milano, appunto negli stessi spazi che furono teatro di atroci torture. Questo dal 13 al 18 ottobre. E poi la trilogia si chiude con Gorla fermata Gorla, che riporta in scena uno degli episodi più crudeli della Seconda Guerra Mondiale, il bombardamento della scuola elementare Francesco Crispi di Milano il 20 ottobre del 1944, con Federica Fabiani, Marta Marangoni e Elena Callegari. Ecco, Renato Sarti, questi altri due capitoli assieme appunto a Nome di Battaglia e Lia, che cosa vanno componendo? Cioè, quali ovvie naturalmente ferite della storia toccano di nuovo, ma che cosa significa suonare queste partiture drammatiche in questo momento del tempo?
7: Beh, anche qui c'è la fatalità e c'è il paradosso della realtà, no? Cioè, anche nel caso di Gorla fermata Gorla soprattutto, un aereo alleato, che uno dei tanti di una flottiglia che arriva per fare delle operazioni fallite nel nord di Milano, delle fabbriche, torna indietro, ma siccome deve tornare fino a Foggia, invece di scaricare le bombe in mare come facevano di solito, siccome ha sbagliato rotta, aveva allungato il percorso, ne sgancia uno in quella che era considerata ormai campagna milanese, perché il quartiere di Gorla, praticamente dopo le case, perché frequento un po' Milano, dove c'era dove c'è ancora lo spazio dello Zelig, del cabaret, proprio lì. Scarica questa bomba che ponde il tetto della Francesco Crispi e doveva finire nella tromba delle scale, ed esplode quando arriva a terra, dove è il rifugio dei bambini. Anche qui, se io avessi scritto una cosa del genere, qualcuno avrebbe detto: per carità Renato, cioè troppa roba, cioè non esagerare con la fantasia. Invece anche lì, ma è importante ricordare alle persone di Milano, i milanesi soprattutto, ma non solo loro, perché ormai il monumento dei piccoli martiri di Gorla è stato riconosciuto come monumento nazionale, al pari dell'altare della patria, della resiera di San Sabato, delle fosse di Atene. Ricordare ai milanesi che quella non è solo una fermata del metrò, è qualcosa di diverso. Mi è successo un fatto che grida ancora adesso vendetta al cielo. Quando pensiamo alla guerra, si pensa ai bambini, sono cose di attualità queste, no? Naturalmente, purtroppo, ma Milano ha subito una ferita profondissima. Eppure, ogni tanto, quando arrivano le scolastiche, quando facciamo domande ai ragazzi, molti di questi, anzi la gran parte, non sanno che è successo questo fatto. Come molti milanesi, come giustamente hai citato tu, non sanno che il Piccolo Teatro di Milano è sorto sulla, in realtà, l'esatta denominazione Legione Autonoma. Perché faccio questa specifica? Perché Legione Autonoma era una qualificazione voluta da Mussolini per questo gruppo di feroci torturatori, che mentre sotto il Piccolo, nella sala, a tempi si chiamava Cinema Broletto, sì, si proiettavano i film con Amedeo Nazzari, Alida Valli, eccetera, eccetera, negli ultimi piani in alto, dove poi sorgeranno i camerini del Piccolo, si torturava ferocemente. Legione Autonoma voleva significare che avevano carta bianca, potevano fare qualsiasi cosa, non avevano dovere di rispondere delle loro azioni ai gerarchi fascisti, a Mussolini, eccetera, eccetera. Ed era una banda particolarmente feroce. Bene, sapere che in quel posto lì, dove quando arrivano Streller, la leggenda vuole, non so se sia vero o no, ma trova ancora
1: delle macchie di sangue.
7: Sui muri. Sì. Ecco, come ha adoperato Monio Vadio una volta, mi è piaciuto molto questo termine, e il Piccolo Teatro, sapere per i milanesi, ma non solo per i milanesi, che è nato un teatro in un luogo che era di tortura, e significa apprendere che la cosa migliore per, diciamo così, bonificare questi luoghi di dolori, come la Resiera di San Saba, come le Fosse Ardeatine, come gli altri posti che ho citato, è quella di farlo con la cultura. in un posto dove una volta si torturava, si tiravano via le unghie, potrei andare avanti con l'elenco di torture orribili, ma mi fermo qui. Adesso invece ci si confronta, si dialoga, si vede uno spettacolo di Molière, si vede uno spettacolo di Shakespeare, si vede un concerto, si vedono gli attori recitare, ci sono iniziative di vario tipo, ecco, è un passaggio importantissimo, no? Vuol dire che è una nazione che si riscatta nel più profondo, nel suo intimo, non solo economicamente. Il nostro paese è stato quello che a livello mondiale ha avuto il boom economico più importante in rapporto agli abitanti, no? Ma far diventare un luogo di tortura, un luogo di cultura che diventa famoso in tutta Europa, in tutto il mondo, perché l'Arlecchino, Servitori, Due Padroni, altri spettacoli di Strehler e di Runconi hanno girato tutto il mondo, e beh, ha un significato profondo, cioè l'importanza della cultura, dell'arte, della musica, del teatro è qualcosa che va al di là dell'aspetto economico, dello stare meglio, dello stare bene e avere un tetto, insomma, vuol dire qualcosa di più profondo, di più radicato, specialmente in questo periodo in cui, ahimè, ahimè, la stagione che noi apriamo quest'anno qui, che si spalmerà su due stagioni, si chiama Biennio Rosso, anche perché, diciamo così, la mia sensazione, ma non solo la mia, quella di tutti in teatro, l'altro giorno hanno massacrato un ragazzo a Milano, gli hanno spaccato il cranio, una parte del suo cranio adesso non è più osso ma è titanio, pochi ne hanno parlato, ma di fatti come questi, di cose di questo tipo, ahimè, non tornerà il fascismo sicuramente, però un'onda nera brutta, come dice il nostro amico Nick Cave, una lunga ombra nera, no? Sta arrivando, ecco, io sono molto timoroso. Poi nella stagione ci sono molti spettacoli comici, perché noi facciamo drammaturgia contemporanea, tragica, memoria storica, ma anche comica, tanta, perché siamo convinti che il comico possa far ragionare più, a volte più del tragico, però il momento non lo vedo così, diciamo così, a livello internazionale, non lo vedo così ottimisticamente.
1: Bene, noi ci siamo arrivati alla fine di questa puntata di Teatro in Prova. Guido, abbiamo fatto un viaggio veramente lungo il tempo, alle radici anche della nostra storia. Ringraziamo Renato Sarti di essere stato con noi. Grazie Renato.
7: Grazie a voi, grazie all'ospitalità. Buonanotte a tutti e a tutte.
11: Buonanotte anche da parte nostra. Non soltanto finisce Teatro in Prova, finisce anche Radio 3 Suite in questa serata del lunedì 23:58:40. A me giusto resta il tempo per ringraziarti, Katia.
1: Grazie a te,
11: per averci portato delle cose nuove, vere, autentiche e profonde come sempre. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Tiglio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittorio Pastore Azzurra di Meco, a cura di Monica D'Onofrio. Fabio Melis e Francesco Napoleoni si sono alternati alla console, come si dice. Giorgio Spolverini invece ha curato la regia, Guido Barbieri qui al microfono. E domani cominciamo alle 20 con il primo concerto di serata. Andiamo a Bolzano con l'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, con Ivor Bolton sul podio. Programma abbastanza curioso, tutto diviso tra Haydn e Mendelssohn, e lo scopriremo insieme a Fabio Cifarello Ciardi proprio domani sera. Bene, a domani allora, e a tutti e a tutte come sempre una notte serena.

Buonanotte, bentrovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Di Paolo e Simone Sottili. Benvenuti qui su Radio 3 per 90 minuti di musica. Vi ricordiamo che potete ascoltarci in diretta o in differita attraverso la piattaforma Ape Web Rai Play Sound. Potete scriverci all'indirizzo battiti@rai.it, mentre per le scalette e le anticipazioni delle puntate quotidiane il riferimento alla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Un ringraziamento anzitutto a Daniele Verde che questa notte è con noi per la parte tecnica. Noi abbiamo aperto questa puntata con un bellissimo duo, quello formato da Jason Nasri alla batteria e Patrick Shiroishi al sax tenore. Il primo batterista lo conosciamo molto bene anche come membro del duo Antelope insieme alla compianta Jamie Branch. Il secondo, Patrick Shiroishi, è a suo agio tanto con il punk hardcore quanto con la musica contemporanea di un gruppo come Wild Up che abbiamo ascoltato la settimana scorsa nella interpretazione delle composizioni di Julius Eastman. I due hanno pubblicato per l'etichetta We Jazz lo scorso 18 settembre il loro debutto. Il brano che abbiamo ascoltato era Self Portrait Against Blue e il disco invece si intitola Here I Am, No I, un disco che ci porta a una altra nuova collaborazione, quella tra Erykah Badu e The Alchemist. Here I Am, No I, un disco che ci porta a una altra nuova collaborazione, quella tra Erykah Badu e The Alchemist.

È tornata una delle voci più importanti del Neo Soul anni 90, è tornata Erykah Badu dopo 11 anni trascorsi dal suo ultimo mixtape But You Can't Use My Phone e ben 16 anni dal suo ultimo album in studio New America Part 2, e torna con una collaborazione insieme al producer hip hop The Alchemist con un debutto che si intitola Before the World Blows, prima che il mondo esploda, e non è certo un titolo neutro, ma anche il sottotitolo di questo disco è significativo: The Abby and Alan Experiment, con l'uso dei nomi di battesimo dei due artisti statunitensi, che annuncia una collaborazione stretta e intima fatta di materiali scambiati e rilavorati da entrambi i musicisti, così come esplicitato nel termine chiave che qui è experiment. Noi abbiamo ascoltato Echoes da questo disco uscito per una collaborazione tra Control Freak Records e Young Recordings il 28 agosto scorso, e questa estate naturalmente ha portato molta musica che dobbiamo ancora recuperare qui a Battiti. Tra le altre cose è uscito anche un nuovo disco a nome di Mike Cooper, si intitola Stochastic Parrot, e il brano che vi proponiamo stanotte a Battiti è Hat Yai.

Sono molti anni che Mike Cooper inventa mondi sonori, attingendo alla sua lunga esperienza come improvvisatore, ma anche come profondo conoscitore di culture e musiche delle isole tropicali del Pacifico. Ma le ispirazioni sono tante, spesso non ovvie. Per questo disco Mike Cooper cita per esempio Matti Klarwein, che è un pittore tedesco. Lui ha realizzato le copertine di dischi importanti e visionari, sia in termini di musica che in termini appunto di copertine, dischi come Bitches Brew e Live Evil di Miles Davis per esempio, ma anche alcune copertine di John Hassell. John Hassell, musicista che viene spesso tirato in ballo relativamente alla produzione di Mike Cooper tra ambient, elettronica e exotica. Qui però Mike Cooper invece ha chiamato altri trombettisti, nelle persone di Pierre Bastien alla cornetta e Mark Cunningham alla tromba. Mike Cooper è all'elettronica, alla voce e alla lap steel guitar in questo disco intitolato Stochastic Parrot, uscito per l'etichetta Room 40. Il brano che abbiamo ascoltato era Hat Yai. Anche Antonio Infantino ha recuperato e ricreato mondi, in particolare quelli legati al tarantismo pugliese e ai riti, alle musiche, alle implicazioni sociali e psicologiche ad esso legati. Lo scorso 25 settembre è uscito un disco postumo a nome di Antonio Infantino, musicista, poeta, filosofo, architetto e performer, scomparso nel 2018, ed è un rinnovato interesse per la ricerca e l'opera di Antonio Infantino, testimoniata intanto dalle ristampe di alcuni dei suoi dischi con i tarantolati di Tricarico a cura di Black Sweat Records, che abbiamo proposto anche qui noi a Battiti. Ma c'è anche una nuova ricerca da parte di alcuni gruppi, come per esempio Lero Lero, ma non solo, sulla musica di tradizione popolare italiana, gruppi che riscoprono la modernità e la potenzialità anche contemporanea di alcuni linguaggi popolari. E questa è una cosa che Antonio Infantino aveva già esplorato, aveva già introdotto diversi anni fa. Il disco si intitola La ruota della vita, è stato pubblicato da Black Tarantella e Future Records. Noi ascoltiamo due brani da questo lavoro, La ruota della vita e Crime and Vac.

0: e arrivano per la prima volta insieme in Italia Sophie Birk e Antonina Nowacka, la prima compositrice di origini danesi, la seconda cantante sound artist polacca ma con base in Italia. Hirahet, il loro album a quattro mani, uscito nel 2025 per l'etichetta Unsound, Stars on the Ground, il brano che abbiamo ascoltato, album che le due musiciste presenteranno in prima nazionale in occasione del Factory Fest, festa delle arti performative, appuntamento diffuso in diversi comuni dell'Umbria che torna per una nuova edizione. In realtà è già tornato lo scorso weekend e poi come sempre ci sarà un secondo appuntamento dall'8 al 10 ottobre. Quest'anno il primo, diciamo, è stato più dedicato alla danza, alle arti performative e al teatro, mentre dall'8 al 10 ottobre ci saranno più appuntamenti incentrati sulla musica. I concerti si svolgono in questo caso principalmente a Foligno, tra l'Auditorium San Domenico e l'Oratorio del Crocifisso, e oltre all'ambient onirica ed eterea di Sophie Birk e Antonina Nowacka, in programma appunto tra l'8 e il 10 di ottobre ci saranno anche i concerti di Lino Capravaccino insieme a Mai, con l'album uscito per Baccano intitolato I racconti di Aretusa, e poi Alfio Antico insieme a Colapesce e Mario Conte, con una performance dal vivo che celebra i 10 anni dell'album Antico. Quindi due progetti, quello di Mai e Lino Capravaccino e quello di Antico, Colapesce e Mario Conte, incentrati sul folklore del Sud Italia nell'incontro con l'elettronica sperimentale. E poi ancora nell'ambito di Factory Fest 2026, dall'8 al 10 ottobre ci saranno anche i concerti di Enrico Malatesta con la musica di Elian Radighe, di Jumun, e poi diversi appuntamenti ancora dedicati al teatro e DJ set. Per maggiori informazioni il sito di riferimento è factoryfest.it.
1: Build a dream.

E continuiamo con alcune segnalazioni di appuntamenti, concerti, festival, rassegne in arrivo nei prossimi giorni. Mutamassik, nome d'arte di Giulia Loli, l'abbiamo appena ascoltata con il brano Long Birds dall'album Symbols Follow. La musicista, produttrice, turntablist attiva sia da solista sia come metà del progetto Ancient Indigenous Africans, sarà in Italia per due date con la sua musica in cui si fondono il post-punk, i ritmi tradizionali afroasiatici, l'hip hop. Primo appuntamento venerdì 9 ottobre nell'ambito della 17ª edizione del Forma Free Music Impulse. Il concerto sarà all'azienda agricola Giuseppe Maggiori di Colloredo di Monte Albano. Secondo appuntamento per Mutamassik lunedì 12 ottobre al Fanfulla di Roma. Restiamo a Roma con altri due appuntamenti, in questo caso all'interno della rassegna itinerante Flaming Creatures, di cui abbiamo raccontato la prima stagione l'anno scorso e che ha ripreso l'attività appunto nella capitale, rassegna che si muove tra avanguardia, sperimentazione, avant rock, spaziando però moltissimo in realtà nell'ambito del panorama internazionale. Il prossimo appuntamento sarà il 9 ottobre alla Chiesa Valdese in collaborazione con Folderol, Tim Berne insieme a due batteristi, Fabrizio Spera ed Ermanno Baron. Nella stessa serata ci sarà il primo concerto del Radical Chimera Trio, ovvero Rob Mazurek insieme a Giancarlo Schiaffini e Gianni Trovalusci. Ancora un altro appuntamento imminente per Flaming Creatures, una serata completamente basata sull'improvvisazione, domenica 11 ottobre al Metrocore con il contrabbassista Brandon Lopez, che sarà sul palco per un doppio set, prima in solo e poi con un altro contrabbassista in duo, Mirko Bellabene.

E chiudiamo le segnalazioni di questa notte ricordando anche la 70ª edizione del Festival Internazionale di Musica Contemporanea. La Biennale Musica di Venezia torna dal 10 al 24 ottobre, sempre con la direzione artistica di Caterina Barbieri, come era stato già per lo scorso anno. A Child of Sound è il titolo, il filo conduttore di questa edizione, con riferimento all'ascolto del bambino, all'ascolto libero da aspettative stilistiche, libero da convenzioni culturali, anche con riferimento all'infanzia come luogo di origine dell'ascolto radicale. Un programma che offre uno sguardo contemporaneo a 360 gradi, spaziando nei generi e nelle coordinate geografiche. Tra gli artisti in programma per diciamo i tre weekend lunghi della Biennale Musica di Venezia di quest'anno ci saranno, tra gli altri, La Raji, Sara Davaci e Keiji Aino, rispettivamente Leone d'Argento e Leone d'Oro di quest'anno, e poi Zwerm, il quartetto di chitarre guidato da Gigi Masin, e ancora Alif Hilal, il diciamo nuovo alter ego di Lyra Pramuk, insieme al percussionista Mohammad Reza Mortazavi e al multistrumentista egiziano Islam El Ghazouli. E poi ancora, tra gli altri nomi in programma, Marta De Pascalis, Kamaru, Grand River, Joe Guidry, che ascoltiamo in sottofondo e che tra l'altro sarà anche dal vivo a Milano il 24 di ottobre per la prima data della rassegna Sempre più vicini, insieme a Radio Ito allo Spazio Teatro 89. La ascoltiamo ancora con il brano You've Done What You Can.

La sensazione a cui ci riporta l'ascolto di Opening di Clara Lewis ricorda un po' quella di entrare e uscire dall'acqua, di riconoscere dei luoghi dai suoi suoni, delle canzoni, dalle melodie, per poi ritrovarsi improvvisamente confusi e circondati da distorsioni, o come lei stessa li descrive, da suoni sfigurati ma riconoscibili. Dal field recording all'uso di strumenti acustici come il pianoforte e l'ukulele, e gli elementi usati da Clara Lewis per comporre i suoi brani contribuiscono alla creazione di una specie di realtà parallela che gioca proprio con la familiarità di alcuni rumori, la sensazione di intimità che questi disegnano e poi l'astrazione e il disorientamento, però sempre connessi a una dimensione emotiva. Abbiamo ascoltato City e ora ascoltiamo Wagner da Opening, un album uscito il 4 settembre per Editions Mego. Clara Lewis, classe 1993, artista di base a Stoccolma, al suo quarto album in studio per questa etichetta, con cui ha pubblicato anche due album live.

E dopo la bellissima, eterea e drammatica Wagner di Clara Lewis abbiamo ascoltato Miss You Sonny, brano di Sam Gendel, da cui andiamo ora a prendere alcuni pezzi tratti da due sue uscite dell'anno scorso, una in vinile e una solo in digitale. La prima, in cui appunto troviamo il brano che abbiamo appena ascoltato, è Live at Union Station, una performance in solo eseguita il 19 maggio del 2019 nella sala d'aspetto della Union Station di Los Angeles, con un sassofono effettato e un sintetizzatore. Qui le sovrapposizioni tra composizione e ambiente sono dal vivo, quindi più semplici, meno complicate da leggere o da interpretare per chi ascolta, meno disorientanti e distorte, anche se troviamo in entrambi questi lavori dei tratti lirici. In Live at Union Station è tutto meno astratto e più concreta, in un certo senso più semplice.

In Cosmic Love sentiamo una voce in sottofondo, quella degli annunci delle stazioni, che però legge un testo consegnato da Sam Gendel prima del suo set alla persona che in effetti registra o realizza dal vivo gli annunci alla Union Station di Los Angeles. Gli ha chiesto di leggerlo in qualsiasi momento dell'esibizione e senza sapere se l'avrebbe effettivamente fatto. Questo è avvenuto appunto durante l'esecuzione di Cosmic Love e il testo dice: «Sono un outsider per scelta, ma non veramente. È la spiacevolezza del sistema che mi lascia fuori. Preferirei essere dentro, in un buon sistema». E qui è dove nasce il mio discontento, essere obbligato a scegliere di stare fuori. Il mio consiglio: continuare a muoversi in avanti e ogni tanto trovarsi in un posto diverso. E ci spostiamo da questo album dal vivo pubblicato da Living Records, andiamo ad ascoltare un paio di brani contenuti in questa uscita digitale della durata complessiva di circa 6 minuti dal titolo Run Club, My Boy Keon e So So Good You Guys.

Da Sam Gendel a Sacred House di John Also Bennett, un EP di 26 minuti uscito a giugno di quest'anno, in cui il compositore statunitense reinterpreta questo brano suo, originariamente contenuto nel suo album d'esordio. Anche in questo caso troviamo la relazione con lo spazio, echi e risonanze, mentre John Also Bennett realizza tre versioni di Sacred House: una con il piano, una con il flauto basso, che è quella che abbiamo ascoltato, e una con un synth. Il brano originale è un pezzo che si riferisce alla costruzione in cui è custodito l'oracolo di Dodona in Grecia, che è dove John Also Bennett vive. Di fronte al tempio c'è una quercia sacra, i cui suoni, generati dal vento tra le fronde, venivano interpretati come segnali divini. E questa stessa pratica è quella in qualche senso onorata da Bennett, che rivolge estrema attenzione all'ascolto, alle rivelazioni intrinseche nei dettagli sonori che attivano una sorta di circolo virtuoso nella sua composizione. I'll save it for you.

Rimaniamo in questa realtà di suoni distorti, di suoni familiari e sospesi in cui ci siamo immersi ormai 4 dischi fa questa notte ascoltando dopo Sacred House di John Ossoff Bennett, uscito per Shelter Press questo giugno scorso, un altro lavoro che nel titolo ci riporta volendo una dimensione sacra come questo disco che lo ha preceduto. Offerings è un progetto firmato da Bruno Silva e Gonzalo F. Cardoso, che si concentra ancora sulle menti che appunto abbiamo incontrato, la creazione di ambienti che, pur rimandando in chi li ascolta qualcosa di reale, di concreto, non si collocano con precisione nel tempo o nello spazio. In Offerings è tutto più rarefatto rispetto a Opening di Clara Lewis o a Live at the Union Station di Sam Gendel, ma a differenza degli altri questo è frutto di una collaborazione a due, in cui quindi la composizione e le evocazioni assumono una forma in qualche modo meno precisa perché è condivisa, non chiusa nell'immaginazione di un solo compositore o compositrice. È più giocosa in un certo senso e deve per forza di cose unire più menti. 13 brani, 13 offerte appunto lasciate ai margini non solo geografici ma più in generale dell'esistenza per chi avesse bisogno di raccoglierle. E Sam Gendel ci ha spiegato cosa significa per lui vivere ai margini, per cui continuiamo in un certo senso a seguire un percorso artistico che mette in relazione discorsi diversi ma condivisi.

0: Capitolo 14. Della bella vita che si conduceva a casa di Danny, di un porco donato, dei guai di Bobby il Lungo e dell'amore contrastato di Ravallo. Orologi e sveglie non sono oggetti in uso tra i paisanos di Pian della Tortilla. L'uno o l'altro degli amici veniva di quando in quando, e chissà come, in possesso di un orologio, ma lo teneva solo il tempo necessario per barattarlo con qualcosa di maggiore importanza. Proprio come mezzo di scambio, gli orologi avevano buona reputazione in casa di Danny. Per le esigenze pratiche c'era il grande orologio d'oro del sole. Era senza dubbio migliore di un orologio comune e più sicuro, poiché non si poteva in nessun modo portarlo a barattare da Torrelli. D'estate, quando le lancette degli orologi segnano le 7, è un'ora splendida per alzarsi, ma d'inverno, invece, è un'ora che non serve a nulla di buono. Val meglio dunque regolarsi col sole. Estate o inverno, con lui si tratta di aspettare che abbia illuminato le cime dei pini e invaso il portico anteriore. E allora ci si può alzare a colpo sicuro, senza rischio di tremare nelle membra di freddo e nello stomaco di vuoto. Il pirata e i cani dormivano nella stanza cosiddetta di soggiorno, caldi e al sicuro nell'angolo loro. Pilone Pablo, Gesù Maria, Danny e Gio Portoghese il Grande dormivano in camera. Malgrado la sua indole buona e generosa, Danny era ostinato a tenersi il letto per suo uso esclusivo. Due volte che Joe il Grande tentò di occuparlo, fu picchiato nelle piante dei piedi con un bastone nocchieruto. Così imparò anche lui a considerare inviolabile il letto di Danny. Gli amici dormivano in terra e i loro giacigli erano tra i più strambi e bizzarri della terra. Pablo dormiva entro un sacco formato da 3 pelli di pecora cucite insieme. Gesù Maria si isolava cacciando le braccia nelle maniche di un vecchio soprabito e le gambe nelle maniche di un altro. Pilon si avvolgeva in una lunga striscia di tappeto e Joe il Grande, per solito, dormiva nei suoi panni quotidiani, acciambellato come un cane. Incapace di mantenere un possesso molto a lungo, egli aveva un bernoccolo speciale per barattare in vino qualunque cosa gli capitasse tra le mani. Così gli amici dormivano, rumorosamente ma sempre comodi. Una notte che faceva troppo freddo, Joe il Grande tentò di prendere in prestito dal pirata un cane per i piedi e fu morsicato, poiché i cani del pirata non intendevano lasciarsi prestare. Le finestre erano prive di tendine imposte, ma la natura generosa aveva oscurato i vetri a furia di ragnatele, di polvere e di segni della pioggia. «Sarebbe una bellezza avere quelle finestre pulite e trasparenti», disse una volta Danny. Subito Pilon, col suo cervello fino, saltò su ad affrontare il problema. Ma era un problema fin troppo facile per lui. Non impiegò che una quota minima delle sue capacità. «Allora entrerebbe più luce», egli disse. «E se qui ci fosse luce, passeremmo meno tempo all'aperto. La notte, poi, quando l'aria è velenosa, non abbiamo nessun bisogno di luce, suppongo». A questa risposta Danny abbandonò il campo. Se un piccolo accenno appena aveva provocato una confutazione così chiara e precisa del progetto, quale valanga di logica non avrebbe provocato l'insistenza? Le finestre non vennero toccate. E come ancora passò il tempo, come mosche e mosche caddero preda del ragno e la sua famiglia, rimanendo dissanguate ad appesantire le ragnatele contro i vetri, come polvere si aggiunse a polvere, la camera finì per diventare oscura a tal punto che vi sarebbe potuto dormire in dolce penombra anche di mezzogiorno. Placidi dormivano a lungo gli amici, ma quando il sole batteva la finestra e, non riuscendo ad entrare, volgeva la polvere in argento e faceva brillare le iridescenti spoglie delle mosche, essi si svegliavano e stiravano le membra e giravano intorno gli occhi in cerca delle scarpe, poiché sapevano che sul portico anteriore c'era un bel caldo allora. Non si svegliavano in fretta e furia, non si agitavano, non si scombussolavano il sistema nervoso per via di bruschi movimenti. No, era con delicatezza che uscivano dal sonno, come pressappoco una bolla di sapone che esce dalla cannuccia. Ed erano ancora mezzo addormentati quando si strascinavano giù nella ravina. A grado, poi, le volontà loro si riaggregavano e si accendevano il fuoco, preparavano un po' di tè, lo bevevano nei barattoli di vetro dove avevano bevuto la sera prima il vino. Infine, si installavano al sole, sui gradini del portico anteriore. E attorno alla testa avevano un fastidioso alone di mosche. La vita prendeva forma ai loro occhi, la forma degli ieri e del domani. Come ognuno faceva tesoro del po' di sonno che gli restava in corpo, la conversazione nasceva molto lentamente. Il cameratismo intellettuale non giungeva tra loro a pienezza che dopo mezzogiorno. E allora essi scoperchiavano tetti, frugavano nel cuore delle case, analizzavano moventi, raccontavano avventure. Per solito, il primo soggetto al quale volgevano il pensiero era Cornelia Ruiz, poiché di rado passava un giorno, passava una notte, senza che Cornelia ne avesse fatta una delle sue. Ma le imprese di Cornelia erano sempre troppo stravaganti e non se ne poteva trarre nessuna specie di lezione morale. Splendevano al sole gli aghi dei pini, la terra mandava un buon odore asciutto, la rosa di Castiglia profumava il mondo intero coi suoi fiori. Quella era l'ora più piacevole della giornata per gli amici di Danny. Lontani da ogni preoccupazione di lotta per l'esistenza, essi sedevano al sole giudicando i loro simili. Chiunque di loro aveva qualcosa di buono da raccontare, la serbava per raccontarla in quell'ora, mentre grandi farfalle scure si posavano sui fiori della macchia di rosa e agitavano lentamente le ali come se pompassero miele per forza d'ali. Diceva Danny: «Ho visto Albert Rasmussen che usciva dalla casa di Cornelia. In quanti pasticci si mette quella Cornelia? Ogni giorno un pasticcio nuovo. È la sua maniera di vivere», diceva Pablo. «Io non sono tipo che possa scagliare la prima pietra, ma delle volte mi sembra che Cornelia è forse un po' troppo vivace. Due cose soltanto sono necessarie a Cornelia: fare all'amore e attaccar briga». «Bene, e che te ne importa?» Pilon diceva. Diceva mestamente Gesù Maria: «Ma così non ha mai pace». «Non vuole averne», diceva Pilon. «Datele pace e Cornelia morirà. Fare all'amore e attaccar briga, amore e guerra. C'è di meglio, Pablo? Fare all'amore e avere un po' di vino. Uno è sempre giovane allora, sempre felice. Cos'è accaduto a Cornelia ieri?» Danny gettò uno sguardo di trionfo su Pilon. Riusciva così insolito da parte di Pilon ignorare qualcosa che era accaduto. «Tutti voi sapete com'è con Cornelia», cominciò Danny. «Gli uomini le portano spesso dei regali, un pollo, un coniglio, un cavolfiore. Sono piccole cose, ma Cornelia le gradisce. Così, ieri, Emilio Murietta le ha portato un porcellino, non più lungo di un braccio, e rosa, molto bello. Emilio lo aveva trovato nella ravina. La troia madre lo inseguì come lui lo prese, ma Emilio è svelto di gambe e arrivò a casa di Cornelia col porco. Questo Emilio è un gran chiacchierone. Disse a Cornelia: non vi è cosa più comoda di un porco da tenere. Mangia qualunque rifiuto tu gli dia. Ed è una bestia graziosa, così piccolo. Uno gli mette affezione, tu vedrai da te. Ma crescendo, il porco cambia carattere. Diventa malvagio, acquista vizi e tu non gli vuoi più bene. Un giorno lui ti morde e tu vai in collera e allora lo ammazzi, lo mangi». Gli amici approvarono gravemente e Pilon disse: «È tutt'altro che uno stupido questo Emilio, sotto certi aspetti. Vedi quante soddisfazioni vuol prendersi con un porco? Affezione, amore, vendetta, nutrimento. Bisogna che vada a discorrere un po' con Emilio, di quando in quando». Ma gli amici notarono che Pilon era geloso di avere un rivale in logica. Disse Pablo: «Avanti con questo porco». «Bene», disse Danny. «Cornelia gradì il dono e fu gentile con Emilio. Gli promise pure che quando il porco fosse cresciuto e l'avesse fatta arrabbiare, non avrebbe mancato di chiamar lui a mangiarne un pezzo. Emilio allora se ne andò e Cornelia mise il piccolo porco a dormire in una cassetta vicino alla stufa. Delle signore vennero in seguito a trovare Cornelia e lei lasciò che tenessero in grembo il piccolo porco e lo coccolassero. Capitò infine che Dolce Ramirez pestasse la coda alla bestiola. Il porco mandò fuori uno squillo che suonò come un fischio di locomotiva e la porta si spalancò. La troia madre si avventò dentro a ripigliarsi la sua creatura. Saltarono per aria piatti, stoviglie, tavola e seggiole. Ogni cosa andò in rovina. E la troia madre morsicò Dolce Ramirez, strappò via la gonna a Cornelia. Poi, appena quelle donne si erano ritirate barricate in cucina, lasciò vittoriosa il campo in compagnia del suo rampollo. Ora Cornelia è furibonda. Giura che mutilerà in qualche modo quell'Emilio. Ecco, disse a questo punto Pablo, ecco come va la vita. Mai come uno progetta. Fu lo stesso con Bob Smoke il Lungo, quando voleva suicidarsi. Gli amici portarono la loro attenzione su Pablo. Conoscerete Bob Smoke, Pablo cominciò. Egli ha l'aspetto che un buon vacchero deve avere. Ha le gambe lunghe, ha il corpo sottile, ma non cavalca molto bene. Al rodeo finisce spesso nella polvere. Ora, questo Bob è uno che vorrebbe sentirsi ammirato. Vuol sempre portare la bandiera nelle parate. Vuol far da arbitro in tutte le sfide. E al varietà è sempre il primo a gridare «Giù dal palcoscenico!» Sicuro è un uomo che vuole essere grand'uomo ed essere guardato dalla gente, essere ammirato. Vorrebbe che la gente lo amasse, insomma. Povero disgraziato. Egli invece sembra nato per far ridere. Alcuni ne hanno pena, lo compatiscono, ma la maggioranza gli ride davanti e dietro. E ogni risata è un colpo di pugnale per Bob Smoke il Lungo. Forse vi ricorderete di quella volta che portò la bandiera nella parata. Cavalca a schiena dritta, fiero, sul gran cavallo bianco. Ed ecco, arrivando di faccia alla tribuna della giuria, quello stupido di cavallo sviene per il gran caldo. Bob vola a terra di sopra la testa del cavallo e la bandiera parte come una freccia, va a piantarsi nell'arena a punta sotto. Così gli succede sempre, dovunque si metta. Appena cerca di fare il grand'uomo, gli capita qualcosa per cui tutti ridono. Vi ricorderete quando lo fecero a Calappiacani e lui voleva prendere un cane a laccio. C'era una folla enorme a vedere. Gettava lui la corda e il cane si chinava e la corda gli passava sopra. Oh, come rideva la gente! Bob ne fu alla fine così svergognato che pensò di uccidersi. Mi uccido, pensò. E allora si dispiaceranno. Saranno pentiti d'aver riso. Poi pensò, ma io sarò morto. Non li vedrò dispiaciuti. Perciò fece questo progetto. Aspetterò che qualcuno venga a trovarmi in casa. Appena senti passi, mi punto una pistola contro il capo. L'amico entra, mi vede e cerca di distogliermi dal mio proposito. Mi strappa la promessa che vi rinuncio per sempre. Poi racconta in giro ogni cosa e la gente resta dispiaciuta di avermi spinto così alla disperazione. Questo pensò e se ne andò verso casa e ognuno che incontrava gli gridava «Che lo hai preso il cane, Bob!» Giunse a casa pieno di avvilimento. Prese una pistola, la caricò e sedette. Cominciò ad aspettare che arrivasse qualcuno. Aspettando provava la scena come sarebbe andata. L'amico sarebbe entrato e avrebbe detto «Ah, che stai facendo? Non ti ammazzare, poveraccio!» E lui gli avrebbe raccontato come fosse stanco della vita e via di seguito. Pensava intorno a tutto questo, ma nessuno arrivava. E passò quel giorno. Venne un altro giorno e Bob ricominciò ad aspettare. Aspettò 3 giorni. E la sera del 3° giorno, finalmente, arrivò Charlie Miller. Bob lo udì salire gli scalini del portico, si puntò la pistola contro il capo. Teneva il dito sul grilletto e pensava «Ora lui cercherà di distogliermi dal mio proposito e io mi lascerò distogliere, piano piano». Charlie Miller aprì la porta. Vide Bob con la pistola puntata contro il capo, ma non lanciò un urlo, non parlò, no. Charlie Miller spiccò un salto e afferrò la pistola. E allora la pistola sparò il colpo che portò via la punta del naso a Bob. E la gente rise di Bob più che mai. Uscì la notizia sul giornale. Tutta la città rise di Bob. Voi lo avete visto, Bob, con quel naso spuntato. La gente rise della cosa, ma era brutto ridere. E la gente finì davvero per dispiacersi di aver riso. E da allora lasciano che sia sempre Bob il Lungo a portare la bandiera nelle parate. E il municipio gli ha comprato una rete per accalappiare i cani come si deve. Ma Bob non è felice col suo naso spuntato. Pablo finì di raccontare e tacque. Raccolse da terra un ramo, si diede 2 o 3 colpetti nelle gambe. Disse Danny: lo ricordo bene come si era conciato il becco. Ma non è cattivo, Bob. Il pirata ne sa qualcosa. Delle volte gli mette tutti i cani nel carro e allora la gente pensa che sia stato Bob a prenderli. E pensa che è un bravo accalappiacani. Mica viene facile acchiappare i cani quando si fa il mestiere di acchiapparli. Gesù Maria, la testa appoggiata al muro, sognava. Ora si scosse e osservò: meglio essere frustato che deriso. Il vecchio Thomas, quel succhia stracci, finì per morirne, lo sapete tutti, e dopo la gente era dispiaciuta. C'è ridere e ridere, disse Gesù Maria, continuando. La storia di Bob il Lungo è certo buffa, ma pur mentre apre la bocca per ridere, uno si sente sul cuore come una mano che strizza e spreme. Io pure conosco una storia simile, quella del vecchio Ravanno, che si impiccò l'anno scorso. È buffa, è da ridere. E tuttavia non riesce allegro riderne, disse Pilon. Ne ho sentito parlare, ma non ricordo bene. Vuoi raccontarla? Ve la racconterò, Gesù Maria disse, e vedremo se sarete capaci di riderne. Quando ero bambino, io giocavo spesso con Pete e Ravanno. Ragazzo vispo e bravo, Pitey, ma aveva sempre seccature in un modo e in un altro. Viveva con 2 fratelli e 4 sorelle e il padre, il vecchio Pitey. Stava nella casa con tutti loro. Ora la famiglia si è dispersa. Uno dei fratelli si trova a San Quintin. L'altro è stato ucciso da un giardiniere giapponese mentre cercava di svegnarsela con un carro carico di cocomeri. Quanto alle ragazze, bene, voi sapete come sono le ragazze. Andarono via. E ora Susie lavora a Salinas, dalla vecchia Jenny. In casa non rimasero dunque che Pitey e il padre. Crebbe Pitey e aveva sempre storie. Fu anche al riformatorio per un po' di tempo, poi tornò fuori. E ogni domenica si ubriacava e passava la notte in prigione. Suo padre era un tipo molto alla mano, si ubriacava insieme a Pitey e spesso gli teneva compagnia in prigione. Così era fatto. Si sentiva solo senza Pitey vicino. Voleva un gran bene a Pitey, vero? E qualunque cosa Pitey facesse, il vecchio Ravanno la faceva anche lui, anche dopo che fu entrato nella 60ina. A questo punto Gesù Maria chiese: vi ricordate di Grassi Montes? Bene, continuò. Non si può dire che fosse un angelo. Non aveva che 12 anni quando venne la flotta a Monterey. E poi Gracie mise alla luce il suo primo figlio. Ma era graziosa, era piena di vita e aveva una lingua terribile. Pareva sempre occupata a scappare via dagli uomini e gli uomini le correvano dietro. Alle volte la raggiungevano, però non riuscivano a restarle vicino e Gracie pareva avesse qualcosa che non dava, qualcosa che si teneva per sé. Lo diceva bene con gli occhi, diceva: potrei essere diversa da ogni donna che tu hai conosciuta, se volessi. Io lo so questo, osservò Gesù Maria, perché anch'io le corsi dietro e anche Pitey le corse dietro. Ma per Pitey non fu una cosa semplice. E Gesù Maria fece pausa su questo punto, fissando negli occhi gli amici. Poi riprese: Pitey voleva con tal forza quello che Gracie aveva e non dava, da ritrovarsi in breve magro e sparuto e senza più luce negli occhi e pallido come un cadavere. Non mangiava, non beveva, era proprio malato. Andò allora il vecchio Ravanno e parlò a Gracie. Pitey morirà, le disse, se non sei buona con lui. ma per tutta risposta Gracie rise. Non era un angelo. Ed ecco, mentre ancora il vecchio Ravanno parlava, entrò nella stanza la sorella minore di Gracie, Tonia. Non aveva che 14 anni, Tonia. Il vecchio la guardò e restò senza fiato. Tonia era come Gracie, anche con quella strana cosa che si teneva per sé e non dava a nessun uomo. Disse il vecchio Ravanno: «Vieni qui, ragazzina». Ma Tonia non era una ragazzina, sapeva, perciò rise e corse fuori dalla stanza. Il vecchio Ravanno se ne tornò allora a casa e Pitei, come lo vide, disse: «Qualcosa ti è successo, padre?» «No, figlio», il vecchio rispose, «solo questione che mi tormento a vedere come ti sei ridotto per quella Gracie». «Gente di sangue caldo, i Ravanno». Pitei andò a tagliar pesci da Kil cinese e faceva regali a Gracie, bottiglie di acqua florida e nastri e giarrettiere, la portò a fotografarsi e pagò lui una fotografia coi colori sopra. Gracie accettava i regali ma si teneva lontana e scappava e rideva. Bisognava sentirla come rideva. Metteva voglia di farle male e carezzarla. Allo stesso tempo metteva voglia di cavarle fuori quella cosa speciale che aveva dentro. Io lo so questo. Anch'io le corsi dietro. E poi Pitei me lo diceva. Ma Pitei ne diventava pazzo. Non poteva più dormire, mi diceva: «Se Gracie mi sposa in chiesa, non oserà più correr via perché sarà mia moglie e farebbe peccato correr via». Finì dunque che le chiese di sposarlo e lei rise, forte, con la sua maniera che metteva voglia di farle male. Pitei perse la testa, andò a casa e legò una corda a una trave, poi salì su una cassetta. Si passò la corda intorno al collo e tirò un calcio alla cassetta. Ma in quel preciso momento ecco che entrò suo padre. Subito lui tagliò la corda, chiamò il dottore. Pure Pitei non riaprì gli occhi che 2 ore dopo e stette 4 giorni senza poter parlare. Qui Gesù Maria fece pausa. Vedeva con orgoglio come gli amici pendessero dalle sue labbra. Così andarono le cose. Pilon allora se ne uscì ad esclamare concitato: «Ma Gracie Montez poi ha sposato Pitei. Io la conosco ed è una buona donna. Va in chiesa tutte le domeniche e ogni 40 giorni si confessa». «Questo ora», disse Gesù Maria e ripigliò il suo racconto. «Avreste dovuto vedere com'era furioso il vecchio Ravanno. Corse da Gracie e le gridò: "Donna assassina, mia figlia ha cercato di uccidersi per te". Gracie rimase spaventata, ma era contenta anche, perché non sono molte le donne che possono spingere un uomo a un tale punto. Andò a vedere Pitei, che giaceva in letto col collo mezzo svitato. La cosa pigliò allora la piega che Pitei pensava avrebbe preso. Come il prete le ebbe detto che doveva essere una buona moglie, Gracie cominciò a essere una buona moglie. Non rise più con gli uomini, non corse più via da loro per tirarsi lì dietro. E Pitei continuò a sventrare e tagliar pesce da Kil cinese. Presto fu fatto capo di tutta la ciurma. «Bella storia, vero?» disse qui Gesù Maria. «Potrebbe raccontarla anche un prete, se non avesse un seguito». Il sole era andato oltre la metà del cielo e l'aria era calda. «Mi domando che ci porterà da mangiare il pirata», disse Danny. E Pablo osservò: «C'è la passa degli sgombri, Rada». Gli occhi di Pilon si illuminarono. «Ho un piano», egli disse. «Quando ero ragazzo, si abitava vicino alla ferrovia e ogni giorno al passaggio del treno io e i miei fratelli tiravamo sassi alla macchina e il macchinista ci tirava pezzi di carbone. Raccoglievamo così anche un paniere di carbone alle volte e lo portavamo alla mamma. Perché non facciamo lo stesso coi battelli? Ci mettiamo sul molo e appena i battelli vengono vicini diciamo parolacce a quelli di bordo e tiriamo loro sassi. Loro non potranno tirarci remi e reti in risposta, suppongo. Non potranno tirarci che sgombri». Danny saltò su entusiasta. «Magnifico!» gridò. «Che fortuna avere questo piccolo Pilon per amico! Cosa faremmo senza il nostro Pilon? Andiamo! Conosco un posto dove c'è un gran mucchio di sassi».
1: «Preferisco lo sgombro a qualunque altro pesce», disse Pablo.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party, l'avventura del cinema.
5: L'artista, così, l'artista romantico, avulso dalla realtà della vita e solo imbibito e rapito dall'estetica, mi pare che non serve a niente, perlomeno mi fa un pochino ridere. Ecco. Io credo che la grande funzione dell'artista è di cercare di essere il più possibile tutti e di essere il più possibile alla scoperta, perlomeno alla, si è animato dalla volontà di avvicinarsi alla verità. Ecco.
6: Abbiamo deciso di aprire questa puntata dell'avventura del cinema dedicata al cinema documentario politico militante, condotta dal sottoscritto Dario Zonta e da Roberto Silvestri, che è qui a fianco a me.
7: Ciao, ciao Dario.
6: Con la voce di Roberto Rossellini, giusto?
7: Sì, è una intervista del 1968, se non sbaglio del 69, di Ugo Gregoretti, quindi in piena effervescenza rivoluzionaria. E Gregoretti gli aveva chiesto prima di questa risposta, ma insomma è stato lei a convincere Godard a passare da posizioni di grande ribelle del linguaggio a un vero ribelle della società e della politica francese. Lui un po' si schernisce, dice ma insomma no, abbiamo parlato. Però Rossellini evidentemente aveva rotto con il cinema spettacolare, con il cinema narrativo, no? In quel momento e era insegnante del centro sperimentale e stava addestrando una serie di nuovi cineasti italiani che in quel momento non a caso stavano proprio preparando un documentario su Keynes, quindi c'era un progetto Keynes che purtroppo non è mai andato a termine.
6: Il grande Rossellini, il grande cineasta, regista e uomo del mondo, della politica, della società, ed è bello iniziare con lui ad affrontare questo viaggio che sarà breve tutto sommato, però navigherà dentro un mare complesso come quello del cinema documentario politico, che ha tanti percorsi possibili, tanti venti, è soffiato da tanti venti e noi in particolare poi ne prenderemo uno. Non saremo da soli in questo viaggio, fra poco ci colleghiamo con Marco Bertozzi che ci aiuterà in questa navigazione, però per entrare così nelle, se non altro, delle sonorità o alcune sonorità, sentiamo questo brano.